0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Buongiorno, buongiorno, un minuto dopo le sei, bentrovata.
6: Buongiorno.
5: Ma buongiorno. Siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily, o meglio, la versione estiva, la versione estesa, quella che vi darà compagnia per 14 giorni di fila.
6: No, in realtà 18, sai? Perché poi torniamo a Milano e ci siamo sempre.
5: Parlavo del campo estivo, del nostro estivo, come i bambini che vanno al campo estivo. Questo è il nostro.
6: Va bene. Buongiorno. Della nostra bella residenza estiva che vi racconteremo man mano nel corso di queste giornate. Detto ciò, il Rock Morning riprende con tutte le sue rubriche, quindi tra poco anche nella versione estiva ci sarà il Neon Zitan, il nostro Japan Time, e aspettiamo le vostre sigle 366-663-4466. Tra poco le news, intanto partiamo.

0: 6.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione sulla questione migranti tra Germania, Italia e Berlino, annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
1: In Medio Oriente il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane si starebbero ritirando sulla linea gialla. Ieri la bocciatura di 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.
0: La procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in cui è morto un bracciante e altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi.
1: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, l'uomo che sabato ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Il 63enne ha ammesso la sua responsabilità, ha detto di non essersi reso conto di quello che stava facendo. L'uomo ha gli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
0: Un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico di due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione.
1: Siamo allo sport, si apre con il tennis. Sinner rinuncia a partecipare al Cincinnati Open. Il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare. Ora mi concentro sulla preparazione per US Open, dice il numero uno del tennis mondiale.
0: E siamo al calcio. Per la Federcalcio non ci sarebbe conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della giunta del CONI, a capo della delegazione della nazionale italiana di calcio. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Freccia tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Caldo in intensificazione per la giornata odierna sul nostro territorio. Temperature massime fino ai 37-38 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Contesto assolato per il rinforzo dell'anticiclone africano, eccetto temporali di calore sui monti nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Depeche Mode Heaven su Radio Freccia alle 6:13 di lunedì 10 agosto 2026 con la Fra e Tobia.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Anche nella nostra residenza estiva a quest'ora arriva il...
1: quello lì che non si accende, però, capito? Perché devi portare pazienza, in estate è così, ecco.
0: Il nostro Japan Time. Oggi è zen,
1: è un po' lento, sì, anche a caldo sì. anche lei. E quindi, sempre il solito momento, cosa ci porta il Giappone, soprattutto in questo periodo dove la situazione è sempre abbastanza calda? Mi sembra proprio lineare, però te lo faccio riascoltare perché è per solo abitudine.
2: Sì.
1: Te lo dico anche in inglese, la Yemon Box, la Yemon Box, è che è una cabina di raffreddamento mobile. Si trova nelle stazioni di servizio, nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie. È praticamente una cabina proprio insonorizzata, un po' come i nostri studi, ma ovviamente versione per single. Una sola persona si entra.
0: A raffreddamento umano.
1: Brava. E si raffredda immediatamente la temperatura corporea, soprattutto previene i colpi di calore. Ma se rimani oltre il tempo, ci rimani. Perché ovviamente o l'apri tu o non c'è l'apertura come i bagni quelli.
0: Io non mi fiderei niente.
1: Lo so, è stata distribuita, già è stata posizionata in varie stazioni metropolitane, soprattutto offre immediato sollievo fisico, immediato calo delle temperature estive, sì. Ovviamente che però tutto addebitato al cambiamento climatico. Allora il Giappone cosa ha detto? Ci pensiamo noi. Infiliamo lì dentro, puoi scegliere la temperatura, okay. Non puoi andare oltre il meno 15 perché altrimenti rimani, però è il tempo massimo e poi si blocca tutto, è di 3 minuti.
0: Oh, però se tu poi sei sudatissimo, no? Come un po' succede quando entri, sei sudatissimo, denti tipo in farmacia che c'è meno 18,
1: sì.
0: Poi riesci e c'è quel pizzicolino alla gola, King.
1: È un po' quello che stiamo provando noi nella nostra cabina, nei nostri studi. Quindi oggi il Giappone cosa si è inventato, e speriamo, secondo me, che arrivi anche in Italia questa cosa qui.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico.
2: Ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noah. Ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Humus Noah. Fatto con amore.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 6:20. Molto. Avevo perso un po' l'abitudine della sveglia molto presto, mi ero un po' rilassato, invece ci risiamo. Comunque, allora, grazie mille a tutti quelli che già ci hanno detto ma bentornati, ma grazie, ora non vi molliamo più.
6: Esatto, io stamattina, allora, intanto riparte con il nostro rientro, il contro chi e contro cosa lottate in queste prime ore del mattino, in questo 10 di agosto, 366-663-4466. Io stamattina lotto con il fatto che non ho messo le lenti a contatto perché pensavo di non averne bisogno, quindi mi vedrete con occhiali su, occhiali giù, occhiali su, occhiali giù, occhiali su, occhiali giù. Dai che vi aspettiamo.

0: cosa ha detto? Ha detto qualcosino. Come ti permetti? Anna Maria riporta la situazione a una cosa più civile.
1: Qualsiasi cosa state affrontando stamattina, sì, questo è l'inizio giusto.
0: Dovevamo aspettarcelo.
2: Motherfucker sistema sempre tutto.
0: Sì. Ma noi siamo nel momento invece del contro chi o contro cosa, sì, state combattendo. Abbiamo sentito il tuo. Metti gli occhiali, leva gli occhiali. Sì. Adesso sei senza. Ma
2: ora sono senza.
0: Leggi per favore.
3: No, fin qua ci leggo.
0: Se vuoi allargo il carattere ancora. No, dai. C'è qualcuno come Stefano che dice combatte contro la voglia di alzarmi presto per andare a fare il prelievo per le medicine che devo prendere, okay, ogni santo giorno, quindi un impegno molto importante, ma non è l'unico che deve alzarsi presto.
2: La roba del prelievo non è, sì, tanto la sveglia presto, no, è il fatto che devi rimanere digiuno,
0: esatto,
2: e magari non hai fame di solito appena alzato, il giorno che devi fare il prelievo mangeresti il tavolo.
0: Sì, però devi aspettare, prudenza, dopo ti danno, almeno ai tempi c'era la colazione offerta, adesso non so se è ancora così, te la devi portare da casa. Manuel.
4: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Ciao. Bentornati e bentrovati.
0: Grazie.
4: Come ho già sentito già diverse volte, oggi anch'io mi trovo a lottare contro il mio primo giorno di ferie.
0: Bello.
4: Passato al lavoro.
0: No.
1: Però.
4: Non vi tornano i conti?
0: No.
4: E nemmeno a me.
0: Certo.
4: Buona giornata.
1: Però.
0: Sta andando al lavoro nel suo primo giorno di ferie. Non male.
2: Certo che devo dire.
0: Certo che non si fa così.
2: No, non si fa così. Beh, allora, bisogna dire che da quello che ascoltiamo e che leggiamo, anche prima, no, di fermarci noi una quindicina di giorni, accade spesso e volentieri che senti, sì, lo so, sei in ferie, però non è che potresti,
0: ecco,
2: per caso.
0: Sì, fastidio.
2: E lì, in realtà, la risposta dovrebbe essere no. Già prenotato.
0: Ops, sto partendo, non senti il ciuff ciuff del treno sotto?
2: E devo dire che fai la signorina degli annunci, la moglie dietro.
0: Il treno in partenza.

0: ci sono gli Spoon di Hardest Cut su Radio Freccia alle 6:31 di questo lunedì 10 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freddo Via, we are back con voi fino alle 10 e è tornato anche l'appuntamento del contro chi e contro cosa state lottando questa mattina. Ce lo state raccontando come sempre in pochi secondi di audio o qualche riga scritta.
1: Ti stanno ascoltando.
0: 366-663-4466. Devo dire bravi.
1: Sì,
0: devo
1: bravi. Siamo al limite, dai. Però siamo sempre sotto i 30. Buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Grazie.
2: Combatto contro il mio primo giorno di ripresa lavoro.
0: Ok.
2: Iniziata con una bella chiamata di reperibilità alle 2 di stanotte.
0: Oh.
2: Sto sveglio alle 2.
1: Sì.
2: Sto adesso al lavoro.
1: Bello, bello, bello.
2: Forza, ragazzi.
1: Cosa avevano da chiederti alle 2 di notte? Così per sapere.
0: Ma sai, allora, come accade alla nostra squadra tecnica quando puntualmente viene buttata giù dal letto in orari improbabili, quando di notte o magari primo mattino accade qualcosina e quando dai la reperibilità, però lo sai che il rischio è quello.
1: Sì, è così. Infatti ci temono perché noi attacchiamo alle 6 del mattino, siamo in studio un po' prima. Oh, guarda, è successo, oh, guarda, capita questo, quindi ci amano moltissimo.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Dino Camionaro.
1: Sì.
0: Ciao.
3: Allora, stamattina combatto contro il sonno più del solito perché ho dovuto andare a riprendere mia figlia in aeroporto, doveva arrivare all'1, invece ha fatto tardi, è arrivata alle 2.
1: Sì.
3: E la mia sveglia è suonata alle 3:45.
1: Buongiorno. Buongiorno, quindi l'ha trovata lì che attendeva papà, allora
0: mi
1: è ora ad arrivare.
0: Mi raccomando, visto che sei alla guida, se sei stanco, fermati, che poi il turno è lungo.
1: Sì, sì, sì, sì, non facciamo stupidate, lo diciamo sempre per un solo motivo, perdiamo ascoltatori, solo per quello, poi il resto fate della vostra vita.
0: Totalmente interessata.
1: Sì, sì, sì, totalmente disinteressata. Sai, perdi uno, perdi due, perdi tre, insomma l'estate poi, ecco, quindi.
0: Dai che vi aspettiamo, 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 37 minuti dopo le 6, nuovamente buongiorno. Siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning. La Fra e Tobia fino alle 10. Inizia la nostra, diciamo così, avventura estiva. Sì. Se volete venirci a trovare, noi siamo qui. Qui, puoi dire dove siamo, per
2: siamo
1: favore?
2: Siamo al TH Resort di Praia Mare, voilà. Località meravigliosa, intenzione di visitare già a partire dalle 10 e un minuto, a parte che abbiamo una piscina straordinaria, davanti abbiamo il mare a due passi, c'è l'isola Dino che possiamo praticamente raggiungere al nuoto per quanto è vicina, e quindi insomma posto veramente meraviglioso, quindi no, a parte il sonno perché non siamo più abituati a svegliarci presto, non lottiamo contro niente, ma voi sì, ce lo state raccontando. Al 366-663-4466, tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi, intanto già partiti i Cure.

0: se ufficialmente è una ninna nanna con la The Cure, a quest'ora la evitiamo, però è talmente enorme questo pezzo che è impossibile. Poi fino alla fine abbiamo un po' parlato sui violini, perdonateci. Angela, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bentornati.
1: Ciao, grazie.
2: Buongiorno. Spezzati. Accalmenti. Durante la vostra pausa, controllo veterinaria per il mio pelosetto e mi dice, ma questo è un porco.
1: No.
2: Ma come mai è così grassetto? E niente, me l'ha messa a dieta. Mi tocca combattere pure con il suo miagolio continuo per la mancanza di fame.
0: Cibo.
2: E devo pure misurare ogni giorno i grammi che gli do.
0: Ok, non è un umano il gatto, non fargli mangiare il bisonte che cucini al mattino,
3: esatto.
0: Angela.
3: Io, ecco. Quando ho avuto Melody per 16 anni, fino a 12 abbondanti, ho sempre pesato il suo mangiare ed era in forma.
0: No, a quanto pare da quelle parti un po' meno. Mauro.
4: Buongiorno ragazzi, bentornati.
1: Grazie,
4: Tobia, te l'avevo
1: Mauro.
4: Promesso ieri sera da Ster che ti avevo aspettato. E infatti tutta la notte che si lavora, tanto per cambiare. Io non combatto contro niente, niente esodo, niente contro esodo, niente ferie. Tanto vado in ottobre, quindi fino lì me ne sto tranquillo.
1: Ah, però.
4: Un abbraccione.
0: Ah, grazie, grazie
1: però
0: di cuore.
1: Dire, ad ottobre trovi i prezzi più bassi? No? Puoi scegliere un sacco di località, in alcune zone si sta ancora molto bene, si può andare al mare, devo dire tanta roba, le ferie a ottobre.
0: Chi può farle assolutamente sì. Elide, buongiorno, combatto con il mio collega perché vuole che io abbassi il volume, ma c'erano fino a poco fa gli Stones, ma come cavolo si permette? Ma adesso vedrai, c'è un'altra canzone che non ti permetterà di abbassare il volume, quindi vai avanti così Elide, non mollare, nella maniera più assoluta.
3: Perché deve abbassare il volume?
0: Ma che ne so, sarà in un posto dove comunque non è molto fattibile. Bentornati ragazzi, ultima settimana di lavoro prima delle agognatissime ferie. Si combatte contro il sonno, la scarsa voglia di andare al lavoro, ce lo dice Serena.
1: Dai, forza e coraggio.
0: Stai con noi.
1: Forza e coraggio. 366 663 4466. Vi aspettiamo.

0: Richard Ashcroft, Break the Night with Color, alle 6:47 di questo lunedì 10 agosto 2026. La Fraito Bia con voi fino alle 10. E i vostri contro cose e contro chi lottate stamattina al 366-663-4466.
1: Alessio D'Anguilla Sabazia, buongiorno, bentornati, mi siete mancati tantissimo.
2: Grazie.
1: Io stamattina lotto contro una formica, un ragnetto, un insetto, non so che bestia sia, che da quando sono salito in macchina mi cammina sulle gambe, cioè pantaloncini corti, mi sta dando un fastidio, non riesco a beccarla, che fastidio, bella.
0: Guarda, stamattina erano le 6:50, vado a fare il caffè, una zanzara c'era nella stanza e ha preso,
2: preso. La stanza era abbastanza grande, c'ero anch'io, ma niente, a me mi ha schifato ed è arrivata,
0: cioè,
2: verso di te.
0: Una ce n'era beccata io. Hello.
3: Ciao, stracciati, saluti da Stefano.
2: Ciao.
3: Il mio what the fuck va oggi a quel collega che, dopo essersi lamentato che aveva fame, che non aveva lavoro, noi ci siamo fatti prendere un'altra volta dal buon cuore, perché quando uno ha bisogno tu ti fai prendere dal buon cuore.
2: Giusto.
3: Convinci il titolare a dargli l'ennesima possibilità e lui per l'ennesima volta cosa fa? Non si presenta al lavoro, senza chiamare, senza avvisare nessuno. Senti, a un certo punto sono cazzi tuori, ma buona fa.
2: Sì, hai fatto il gesto, avete fatto un bel gesto, ma se non è contraccambiato,
0: a volte
2: come
0: non
2: dire,
0: è proprio cosa.
2: No, non si fa.
4: Sto entrando in pronto soccorso, mi avanzano 270 giorni di ferie come infermiere,
0: e
4: ovviamente non le posso fare e non mi vengono pagate. Evviva!
2: 270 ore, mi auguro, non giorni. Giorni,
0: no, ha detto giorni.
2: 270.
0: Cioè è quasi un anno.
2: No.
0: Ma come li recuperi?
2: Non li recuperi, infatti l'ha detto, mi sa tanto che non verranno
0: pagati.
2: Mai, impossibile, però comunque fa un gran lavoro. Ringraziamo sempre, ovviamente, tutta quella categoria.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Andrea.
0: Sì. Ciao Andrea.
5: Io combatto contro il ciauscolo e la birra che stanno in frigo. Ogni volta che apro mi sfidano e vincono, bastardi.
0: Finiranno prima o poi.
2: Ma non lo so, secondo me lui poi rifornisce il frigo ogni volta.

0: Radio Freccia.
1: 51 minuti dopo le 6, buongiorno, questo è il contro chi e contro cosa state combattendo, la Fretobia fino alle 10, buongiorno da Palermo, 28 gradi ma oramai, cazzata 28
2: ormai
1: gradi.
2: Ormai 28 tutti.
1: Ma sì, ma qui sono 34, oggi inizio di settimana con il mal di denti, sto provando a domarlo con l'alcol, allora quella roba lì si vede nei film, quando hai una ferita, nei tempi dei western, alcol così ti disinfetta.
2: No, secondo me...
1: Sì, esatto, spero di non ubriacarmi e dover combattere anche con quest'altra cosa, ce lo dice Agostino.
2: Va bene, allora salutiamo anche Marco che ci ha mandato un messaggio molto bello, salutiamo tutti voi e l'appuntamento con il contro chi e il contro cosa torna domattina.

0: mattina siamo in onda.
1: Ma anche quando dormono loro sono belli.
0: Veramente?
1: Siamo a bello.
0: Siamo a bello.
1: In Colombia, in Colombia. Quando anche vanno a dormire, quando si svegliano come nei film, sono bellissimi.
0: Autostima altissima.
1: Altissima in questo posto.
0: Cioè, quando si svegliano, non sono stropicciati, si guardano e fanno...
1: È il posto preferito di un nostro ascoltatore, che ricordiamo.
0: Ciao, Peppe, ciao. Sì,
1: ci sono quasi 400 abitanti, okay. 400.000 abitanti, tutti belli.
0: Tutti belli.
1: E tutte
0: sì.
1: belle.
0: Sì.
1: E c'è anche il nome degli abitanti, perché è ufficiale, perché è una città molto importante della Colombia. Si chiamano i Bellaniti.
0: Bellaniti. Bellaniti. Tra poco le news.

0: Alle 7.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso l'Italia e la Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno. Data di entrata in vigore nel nuovo patto sulle migrazioni.
1: E ci spostiamo in Medio Oriente. Il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al disarmo, al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, anche se la conversazione sarebbe avvenuta una settimana fa. Ieri la bocciatura di 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.
0: In provincia di Foggia si indaga sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in cui è morto un bracciante e altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi.
1: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, l'uomo che sabato ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo torinese. Il 63enne ha ammesso la sua responsabilità, ha detto di non essersi reso conto di quello che stava facendo. L'uomo è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
0: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico sulla morte del giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa. Sull'imbarcazione due turisti milanesi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport, apriamo con il tennis. Non ci sarà Sinner al Cincinnati Open. Il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso, ma non vedo l'ora di tornare. Ora mi concentro sulla preparazione per US Open. Questa è la dichiarazione del numero uno del tennis mondiale.
0: Il calcio, per la Federcalcio non ci sarebbe conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della giunta del CONI, a capo della delegazione della nazionale italiana di calcio. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Caldo in intensificazione per la giornata odierna sul nostro territorio. Temperature massime fino ai 37-38 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Contesto assolato per il rinforzo dell'anticiclone africano, eccetto temporali di calore sui monti nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Led Liar, No Accident su Radio Freccia alle 7:13 di questo lunedì 10 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo la Freddo Bia con voi fino alle 10. Accendiamo lo sto microfono.
1: Sì, infatti,
0: però,
1: pensavo fosse in automatico, ma niente da fare.
0: Ne abbiamo due e siamo autonomi.
1: Ah, sì? Dove siamo? Scusa, chi sei?
0: Rispetto a quando? No, rispetto alla nostra casa base.
1: Ah, sì,
0: quando condividiamo il microfono,
1: qui siamo
0: separati in casa, capito?
1: Vero, anche se siamo vicini.
0: Allora, seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, un'inquadratura che per quanto ci riguarda è un
1: impietosa.
0: Po' impietosa. Io quantomeno parlo per me, perché stamattina sono stata molto attenta ad evitare che si vedesse la piega del cuscino sulla guancia.
1: E invece niente.
0: E quindi niente. No, dai, adesso dovrebbe essere andata via. Fateci sapere se si vede.
1: Ma poi
0: ancora.
1: Ci siamo affidati a una fotografa ufficialissima e quindi verremo bellissimi.
0: Va bene, dai, siamo fatti fare un servizio fotografico completo dalla Cassidy che sta per tornare
1: lei
0: a casa.
1: Ha due cuscini sulla faccia, non uno, due.
0: Vabbè, ma lei può, è andata a dormire. Tardissimo. Ci sono dei compleanni da festeggiare quest'oggi, manteniamo le tradizioni.
1: Vai.
0: Anche nella nostra trasferta, nella nostra residenza estiva, quindi hai preparato dei regali?
1: Sì, un po' al volo, però ci proviamo.
0: Allora,
1: eh,
0: partiamo dal calcio, sono 53 anni per Javier Zanetti. Cosa regali a Javier?
1: Andiamo sul classico, dai, una maglia generica, perché poi, ecco, evitiamo.
0: Una maglia.
1: Non volevo usare.
0: 55 anni per il regista Luca Guadagnino. Cosa regali a Guadagnino?
1: No, su Guadagnino non sono prontissimo, anche perché lui è molto difficile nei gusti, eh.
0: Cosa regaleresti invece a Lorella Cuccarini, che oggi compie 61 anni? Cosa regali a...
1: Non lo so, mezza SIAE, perché comunque è sua.
0: Vabbè, posso dire, ogni tanto ritiriamo fuori anche le sue sigle degli anni 80.
1: E contribuiamo, sì.
0: Che sono meravigliose. A proposito di belli, oggi sono 66 anni per Antonio Banderas.
1: Oh, non un corso di spagnolo, perché penso lo sappia.
0: Sono 79 anni per Drupi oggi.
1: Basta.
0: Mentre sono oggi 79 per Ian Anderson. E allora ci sono i Jethro Tull.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Radio Freccia.
4: 7 e 21 minuti, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning, praticamente daily, praticamente extended version, la Freddo Bia fino alle 10 e come accade ogni giorno arriviamo al momento dedicato all'attualità, all'approfondimento, parliamo di salute e di spesa farmaceutica che in Italia ha raggiunto quasi i 40 miliardi di euro complessivi, ci riferiamo ovviamente al 2025, un aumento del 6% rispetto all'anno precedente per un totale di quasi 2 miliardi di confezioni dispensate.
5: E allora raccontateci al 366-663-4466 quanto mediamente spendete ogni anno per i vostri farmaci.

0: life.
1: E siamo arrivati al momento dedicato all'attualità. Abbiamo introdotto l'argomento pagina salute, diciamo così, in particolar modo la spesa farmaceutica che ha raggiunto quasi 40 miliardi ed è un dato che è stato pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. In totale circa 7 cittadini su 10, quindi quasi il 70% degli assistiti, hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci. E poi, entrando nello specifico, la spesa, come dicevamo, è quella di quasi 40 miliardi. E la cosa sicuramente ancora più preoccupante è che di tasca propria ci sono moltissime prescrizioni di psicofarmaci per adolescenti e bambini, quasi a sottolineare la situazione abbastanza importante in cui versano questa fascia di età.
2: Ci sono anche, ed è aumentata in maniera esponenziale, la percentuale di vendita e prescrizioni di farmaci anti-obesità e farmaci da banco, perché non ci dimentichiamo che dietro prescrizione medica, però tantissimi farmaci da banco, tra cui integratori, tra cui anche la semplice aspirina, anche, no? È aumentato l'uso e il consumo da parte degli italiani, soprattutto negli ultimi anni. Allora la domanda è: cominciate già a fare un rapido calcolo mentale approssimativo, quanto spendete in un anno per i farmaci, sia quelli prescritti, poi alcuni vengono passati ovviamente dal servizio sanitario, altri invece, come dicevamo, no, vengono acquistati di tasca nostra. Allora, quanto mediamente spendete ogni anno per i farmaci? Al 366634466, spesso e volentieri c'è l'allarme di abuso a volte, no? E quindi sì, ci sono alcuni medici che magari proprio dietro insistenza del paziente prescrivono dei farmaci che magari non sarebbero proprio necessari, però a volte si incorre in un abuso e allora anche quello incide tanto sulla nostra salute, come sempre quando si abusa di qualcosa di cui non si ha bisogno, ma poi anche sulle tasche. E allora, per un messaggio scritto, pochi secondi di audio pertinente, 366 663 4466.

0: una canzone che capita un po' a tema, questa Anxiety di Frank Carter, anche perché tra i farmaci più prescritti e più acquistati ci sono anche farmaci per aiutare a calmare l'ansia.
1: Sì, sì, sì, non sono tanto queste uniche forme, ma comunque abbiamo accennato che la spesa farmaceutica a dati del 2025 si è attestata su quasi 40 miliardi. Si parla anche di una quota di farmaci equivalenti, ad esclusione di quelli che hanno già goduto di una copertura brevettuale, comunque soltanto il 24% della spesa e il 32% dei consumi, quasi a dire che gli italiani non si fidano molto di quelli che sono i farmaci equivalenti, che hanno gli stessi principi ma non sono di marca, ecco, mettiamola così, e in questo caso la spesa è molto bassa rispetto alla spesa invece prevista nei paesi europei.
0: E allora sentiamo già qualcuno di voi al 366-663-4466.
2: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
2: Io penso di essere uno dei pochi che ha praticamente ridotto quasi a zero le spese per i medicinali. Io prima facevo un largo uso, forse a volte anche abuso, di robe tipo aspirina, Nurofen, tutte quelle cose per il mal di testa, perché ero convinto di avere una mega sinusite, e invece l'otorino mi ha detto: signora, perda quei 10 kg che ha messo su in questi anni e vedrà che ne passa tutto. Detto, fatto.
1: Perché tante volte ci si vuole curare da soli, oramai c'è un rifugio nell'intelligenza artificiale, in quello che dice internet, il mondo di internet, che tante volte è puro terrorismo, ecco.
0: Sì, vabbè, quando si dice però in caso di persistenza sintomi consultare un medico, consultiamo un medico, perché a volte, cioè, i farmaci che noi prendiamo, gli antinfiammatori, qualsiasi cosa, non sono acqua fresca, per cui seppur ridotte hanno delle conseguenze che a lungo andare potrebbero causare dei problemi seri, per cui consultate il vostro medico. Ho questo tipo di sintomo, sto prendendo questa cosa, faccio bene, cosa mi consiglia? Questo si dovrebbe fare, anche onde evitare di spendere soldi inutilmente in farmaci che magari non fanno il loro effetto e intossicare questo modo il nostro corpo, oltre che il nostro portafogli. Continuiamo tra poco a parlarne insieme. 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.35 siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning, la Freccia Bia fino alle 10. Siamo nel momento dedicato all'attualità, all'approfondimento. Stiamo parlando di spesa farmaceutica, dati del 2025, siamo sui 40 miliardi, quindi tantissimo. Tantissimi messaggi di persone che si dedicano meno all'uso dei farmaci. Sonia: non ho nessuna malattia, spendo però circa 300 euro all'anno, poco più, per acquistare un po' i classiconi tra la pillola oppure i classici, insomma, beh, il paracetamolo della situazione. Qualcosa di inverno per sciroppo e raffreddori, ma niente, vabbè, ma niente di che, quindi delle cose umane. E Charles da Malta dice: quando convinci le persone sane che ogni piccolo malessere ha bisogno di una pillola, non crei pazienti ma crei clienti.

0: Abbiamo ritrovato anche gli Yes, Owner of a Lonely Heart su Radio Freccia alle 7.40 di questo lunedì 10 agosto 2026. La Fray e Tobia con voi fino alle 10 anche nella Summer Edition 7 su 7. A quest'ora affrontiamo un tema di attualità e stiamo parlando della spesa importante che ogni anno molti di noi affrontano per i farmaci. Una spesa che non è sempre necessaria, ma che comunque è cresciuta negli anni per acquistare farmaci da banco oppure farmaci prescritti dai medici. E la spesa è cresciuta anche perché dei farmaci prescritti dai medici spesso ci si rifiuta di optare per il generico e quindi si preferisce, insomma, il farmaco di Marta, nonostante il principio sia lo stesso.
1: Ed è una spesa, sottolineiamo, di tasca propria. Nelle regioni a minor reddito come Calabria, Sicilia, Campania, i cittadini pagano di tasca propria le cifre più alte, si parla quasi di 23 euro pro capite contro i 13 del nord, indice anche di una resistenza a sostituire il farmaco di marca con il generico, perché questo, come appunto accennavi un istante fa, è la cosa anche più importante, si preferisce ancora andare sul sicuro, diciamo così. Tantissimi vostri pareri in merito, sia di gente che consuma moltissimi farmaci quando non ce n'è bisogno, di gente che non si affida ufficialmente al medico di famiglia, al medico di base, ma fa di testa propria. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia, Max da Roma. Buongiorno. La migliore medicina è la prevenzione, la giusta alimentazione. Poi c'ho ragione io, quei gli italiani sono una massa di ignoranti psicopatici, ecco perché piano tutti questi farmaci.
1: Un parere sicuramente importante, una sottolineatura importante, però voleva intendere la facilità con cui si ricorre al farmaco.
0: Diamo spazio a tutti.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati. Sono Andrea da Firenze. Quello che penso io è che comunque sia siamo anche sotto un martellamento continuo. Se fate caso, le pubblicità in televisione a volte 5 su 10 sono dei medicinali da banco per dimagrire, per digerire, cioè sembra che senza un aiuto non si riesca più a fare niente, e questo secondo me condiziona un po' tutti. Ciao, buongiorno.
0: Soprattutto quelle all'ora di pranzo e all'ora di cena che sono sempre, diciamo, un po'
1: in controtendenza a quello che si sta facendo.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Continuate a scrivere e a mandare vocali 366-663-4466. Intanto sono già partiti Darkness.

0: Passiamo alle battute conclusive per quanto riguarda il momento dedicato all'attualità. Spesa sanitaria, dati del 2025, quasi 40 miliardi, molto alta. Tante volte si rifugia in farmaci quando non ce n'è bisogno, e pareri che arrivano direttamente da dei medici, da dei dottori, come Domenico Sant'Angelo, direttore dell'oncologia di Sciacca. Buongiorno, viviamo nell'era dell'ipercomunicazione, tuttavia la conoscenza è superficiale. Una società che ritiene di poter sapere tutto grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è necessario un ritorno alle competenze che sbagliano meno. Oggi tutti sanno tutto, viviamo nel vuoto, e quindi affidarsi ai medici è sicuramente una cosa a cui almeno pensare.
1: Certo,
0: ci scrive anche un altro medico di un ospedale pediatrico oncologico, dice: si spende molto più soprattutto perché siamo esposti a molti problemi, siamo soggetti a malattie peggiori e numerose rispetto al passato, mangiamo cibo pessimo, viviamo in un ambiente pessimo, aria pessima, tutto sta peggiorando, anche peggiorerà anche se vogliono mandarci in pensione a 70 anni, ma sostanzialmente si sta riducendo l'aspettativa di vita, e questa cosa viene detta molto poco, e quindi ci si rifugia in qualsiasi medicinale.
1: Ecco, il fatto che ci sia la percezione di un benessere che effettivamente non c'è, si fa sempre più, no? Sempre più concreta, perché effettivamente sì, abbiamo un sacco di cose di più adesso che i nostri nonni, anche bisnonni, non avevano, però sono malsane.
0: Ed è vero, ci parla una persona che lavora nel sanitario, che assiste pazienti con diverse demenze e patologie annesse, ma vuole sottolineare soprattutto la questione che durante lo stoccaggio dei farmaci rimane sorpresa questa persona di come un paziente arrivi ad assumere minimo 25 pillole al giorno.
1: Eh sì, bisogna dire, dopo una certa età ci sono almeno 3 o 4 pilloline, proprio si parte dal minimo sindacale, dalle 4 pilloline in su. Grazie per essere stati in tanti anche oggi, l'appuntamento con l'attualità ovviamente torna domattina.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7:53. Ah,
2: adesso
1: popolo...
2: dove suoni? Scusami, allora, adesso dove suoni? Sì, ma viene giù tutto.
1: Rita, da, da, Rio del
3: Pomoscino.
2: Prova quello. Niente da fare.
1: Vabbè, tanto avete capito.
2: Strumentisti del villaggio, gentilmente a noi.
1: Faccio portare una batteria. Vabbè, comunque, è tardi.
2: Sì.
1: Magari siete in ferie, ma magari no.
2: Magari.
1: Quindi dovete andare al lavoro prima, però dovete portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. E allora, siamo tornati, quindi aspettiamo, cari bimbi, le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia, rock and roll. Intanto ci sono i Kiss.

0: this love is pain, then honey, let's love tonight.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
3: Ora sono le 8 e un minuto, questa è Radio Freccia, questa è Rock Money in Summer Edition, noi siamo la Fra e Tobia e
4: buongiorno.
3: Sveglia!
5: Ciao sfrecciati, sono Viola e ora vado da mamma, rock and roll!
3: Rock and roll!
4: Rock and roll!
3: Rock and roll!

0: alle 8.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso l'Italia e la Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente. Il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, anche se la conversazione sarebbe avvenuta una settimana fa. Ieri la bocciatura di 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.
0: In provincia di Foggia si indaga sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola, in cui è morto un bracciante e altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi.
1: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, l'uomo che sabato ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Il 63enne ha ammesso la sua responsabilità e ha detto di non essersi reso conto di quello che stava facendo. L'uomo è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
0: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico sulla morte del giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa. Sull'imbarcazione due turisti milanesi, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
1: La pagina sportiva si apre con il tennis. Non ci sarà Jannik Sinner al Cincinnati Open. Il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono pronto per gareggiare, sono molto deluso, ma non vedo l'ora di tornare e mi concentro per US Open, così ha dichiarato il numero uno del tennis mondiale.
0: Calcio: per la Federcalcio non ci sarebbe conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della giunta del CONI, a capo delegazione della nazionale italiana di calcio. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Cade un'intensificazione per la giornata odierna sul nostro territorio. Temperature massime fino ai 37-38 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Contesto assolato per il rinforzo dell'anticiclone africano, eccetto temporali di calore sui monti nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Peppers, look around su Radio Freccia alle 8:13 di questo lunedì 10 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo la Fraitomia con voi fino alle 10. Grazie dei tanti messaggi che insomma sono di voi che siete contenti che siamo tornati. E insomma, diamo da bere agli assetati perché staremo con voi 7 su 7 fino al 28 di agosto.
1: E vi pare poco, e o forse pare... un po' troppo, però adeguatevi. Ecco.
0: Seguiteci anche in TV, siamo sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. In questa location che è la nostra residenza estiva, il TH Resort di Praia Mare, e quindi con un nuovo background che ci accompagnerà fino alla fine dell'estate. E poi
1: e portate
0: c'è...
1: pazienza perché fra un po' saremo abbronzati. Due o tre giorni.
0: Mamma
1: due,
0: mia,
1: tre
0: io
1: giorni.
0: Sono ancora.
1: Due o tre giorni, sì, si va ancora sul mozzarella.
0: Allora,
1: tu,
0: ho l'abbronzatura da camminatrice, quindi quando più tardi mi metterò in costume riderete tutti e lo so già, quindi sono preparata. Seguiteci anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, così ci portate sempre. Ovunque stanno andando alla grande i nostri gadget, sì, e il nostro merchandising sul nostro store ufficiale, quindi insomma continuate ad ascoltare, a comprare e portateci con voi in vacanza e poi anche nel back to school perché ci sono un sacco di cose anche per la scuola. A quest'ora, come accade nel Daily, ma accadrà anche in questa Summer Edition con noi fino al 28 di agosto, vi raccontiamo un disco. E oggi partiamo con un duetto, no? C'è Rock Fit e c'è una canzone veramente molto tamarra. Durante la Summer Edition riproponiamo un po' di cose che abbiamo già suonato nelle rubriche nel corso dell'anno e torniamo indietro fino al 1984, quindi 42 anni fa, quando Jermaine Jackson, che è il papà di Jafar, colui che ha interpretato, sì, Michael al cinema e anche adesso sulle piattaforme, realizzava un duetto con Pia Azzadora. Questa canzone si chiama When the Rain Begins to Fall, è una canzone anni 80 con le tipiche sonorità tamarre degli anni 80. Curiosità, videoclip girato in Italia nella bellissima Sperlonga. E allora Jermaine Jackson insieme a Pia Azzadora, il Rock Fit di oggi, When the Rain Begins to Fall.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro. Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 21 minuti dopo le 8, ancora buongiorno a Radio Freccia. Fino alle 10 la Fra e Tobia. Domanda lecita dei nostri ascoltatori: ma adesso che siete tornati, si parla subito di qualche rapina?
10: Certo.
9: Oggi è lunedì e il Louvre di, cioè, inaugura il Louvre e poi a seguire tutte le rapine che hanno caratterizzato questi mesi o che li stanno caratterizzando, perché comunque loro non si arrendono mai.
10: E allora tra poco ci andiamo, certo. In Francia siamo pronti.
9: Prontissimi.
10: Quante hai trovato?
9: Tantissime, anche perché quella di cui parleremo è una novità del Louvre. Spendono soldi per fare delle cose inutili.
10: Va bene, allora tra poco ne parliamo insieme. Stati lì. Intanto ci sono i Jamiroquai, Visual Insanity.
11: Oh,

0: Anch'io volevo rendermi disponibile per pubblicità di alcolici, come è stato.
1: Ma non ti chiami Jason Kay?
0: No.
1: Tra l'altro, te lo raccontavo in diretta, due secondi proprio. L'altro giorno ero a camminare, avevo in playlist nelle orecchie Jamiroquai, è passato uno identico. Sai quando fai.
0: Okay. È lui, c'è un Jamiro in giro, c'è un Jamiro in giro. Comunque, se vi capita, date un'occhiata a questa pubblicità che verrà fuori fra un po', dove lui pubblicizza un alcolico, sì. E hanno rifatto praticamente tutto il video, però in versione lui si affaccia in vari locali bevendo.
1: Con tutto il bene del mondo, però guardandolo dici cacchio, sono passati 30 anni e si vede.
0: Sì.
1: Siamo pronti per andare in Francia.
0: Siamo prontissimi! Oui.
1: Poco spazio per ballare.
0: In effetti, per fortuna,
2: Chi lo sa chi faccia?
0: Chissà chi è?
2: Sanno chi si chiama?
1: Eh sì,
0: lo sanno tutti, così come anche ringraziamo come ogni volta il nostro Etienne Le Correspondant.
2: Etienne.
0: Voilà. È Louvre, è lunedì, è Louvre, e quindi è Louvredì, è successa una cosa clamorosa a Louvre. Ritorniamo proprio alla sede principale, quella che ha dato origine al nostro spazio dedicato alle rapine ridicole. Il Louvre, come ben sapete, avendo subito una rapina, non ha soldi, pessi al culo, ma invece loro hanno pensato di investire in ringhiere di marmo, non di compensato di marmo.
1: Le balaustre.
0: Esatto, ma con una forma abbastanza ergonomica. E loro l'hanno pensata per evitare che la gente si poggiasse per fotografare più da vicino le opere.
1: Diciamo,
0: quindi
1: sono concave da un lato.
0: Scomode secondo l'amministrazione, secondo i costruttori del Louvre, ma invece comodissime per chi ha la panza. Perché la pancia
1: ci sta, come si direbbe, fitta perfettamente.
0: Sì, è proprio, è un appoggio è ergonomica, e quindi ovviamente l'uso che loro hanno previsto non si è verificato, perché tutti sono appoggiati bellamente con la panza anche da birra,
1: certo.
0: E fotografano serenamente, con tutta l'incazzatura della situazione, ma intanto hanno investito X, non vi diciamo la cifra perché sarebbe imbarazzante, X milioni di euro per le ringhiere di marmo.

0: dai butta giù.
1: Mangiare biscotti alla segatura non è non mi sono accorto del tempo che passavo, i bastigli potevano cantare e fare na na na per altri 20 secondi, niente da fare.
0: Bisogna calcolare i tempi, in realtà noi abbiamo sempre dei tempi molto molto tirati, anche per durante l'anno, e soprattutto in trasferta noi facciamo a turno per andare a fare un minimo di colazione. Il problema qual è? Che il buffet è sempre molto molto ricco. Sì. E quindi uno è lì a contemplare, ma che faccio? Cioccolato o crema?
1: Sì, tu voglia spiegare, guardi che io sì dicono tutti così, no, devo andare di
0: il
1: fretta
0: pancake
1: veramente.
0: Con la marmellata con lo sciroppo d'acqua.
1: Cosa scelgo?
0: È quella roba lì.
1: Vabbè, comunque insomma ci siamo rifocillati, io adesso devo cambiare dentiera perché ormai è tutta attaccata. Ma a parte questo, oggi è Louvre-dì, abbiamo raccontato il Louvre che ha pensato di fare un acquisto pazzesco, compriamo queste ringhiere di marmo così la gente non si avvicina, non fotografa da vicino, si poggia. Invece la gente che arriva al Louvre anche per rinfrescarsi, e spesso l'utilizzo della maglietta in questi visitatori è quella di portarla sotto le ascelle in maniera tale che la panza è in vista,
0: che brutta immagine,
1: sudaticcia si poggia sul marmo,
0: che brutta immagine.
1: Moltissimo.
0: Ma cos'è il mago ronzo?
1: Esattamente così, è la ringhiera al mago ronzo, è proprio ergonomica in quel senso. Da lì c'è scattato ovviamente una cosa che secondo me soprattutto d'estate si verifica, cioè gli acquisti un po' a
0: il famoso ma che cazzo hai comprato?
1: Che torni a casa, amore, guarda.
0: Che poi questa roba non è che succede soltanto ai mariti che comprano le robe.
1: È
0: unisex,
1: sì,
0: indistintamente uomini e donne si beccano a casa almeno una volta l'anno. Ma il che hai comprato, perché magari è l'ultima diavoleria elettronica che lì per lì ti serve, ti sembra fantastica, ma poi finirà nell'armadio delle cose inutili,
1: serve a nulla,
0: oppure lo rivenderai in piattaforma,
1: ecco, oppure arriva questo acquisto dalle piattaforme e tu crei anche l'hype nei confronti della fidanzata, del fidanzato, dice guarda, ho comprato una cosa, quando arriva non ci crederai mai.
0: Addirittura fai quello che adesso va tanto di moda sui social, l'haul, l'unboxing. 366 663 4466 per i vostri acquisti inutili.

0: Radio Freccia.
1: 36 minuti dopo le 8, vi rinnoviamo il nostro buongiorno, bentrovati, siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning in versione Summer, la farei Tobia fino alle 10 per un sacco di giorni, non vi diciamo quanti così non vi spaventate, ma comunque state con noi, portateci ovunque voi.
2: Ci spaventiamo voi. Noi.
1: Io sono già terrorizzato, ma questo è quanto. Vi abbiamo chiesto anche gli acquisti, definiamoli inutili o meno, quelli che su il quelli contate moltissimo, ma poi tornate a casa. Che cazzo ti serve questa roba qui? Però comunque

0: comunque voi ci credete tantissimo. I messaggi stanno arrivando, gli acquisti inutili sono veramente tanti e fra un po' ve li facciamo sentire.
1: 366 663 4466 vi aspettiamo. Intanto c'è Alanis Morissette, You Learn.

0: quello che era stato il primo singolo di un album leggendario era Jagged Little Pill, You Learn, la Alanis Morissette, ritrovata su Radio Freccia alle 8:41. Siamo già entrati nel tema ultralight e vi stiamo chiedendo di raccontarci di quando quella volta qualcuno, moglie, marito, chi che sia, dopo aver così presentato un acquisto fantasmagorico, ha guardato e ma che cazzo hai comprato?
1: Ma che cazzo hai comprato? Giorgio ce lo conferma.
2: Buongiorno. Buongiorno. Allora, sì. Un acquisto inutile, però è troppo figo. Ho acquistato la moneta commemorativa di Dark Side of the Moon dall'Inghilterra.
0: Okay.
2: E la mia compagna ha detto: che cazzo l'hai comprato a fare? Io, è troppo bella. Devi guardare.
1: La devi guardare, non per altro.
0: Un particolare ha omesso.
1: Quale?
0: Per la modica cifra di?
1: Secondo me tanto. Secondo me tanto. A maggior ragione lei ha detto:
0: se l'hai pagata 10 euro, chi se ne frega. Però se l'hai pagata molto di più.
1: Allora quella frase ci sta,
0: sì,
1: e come?
0: Sì, sì. Ciao.

0: bruciati. Io oltretutto devo aggiungere l'aggravante della dimenticanza, cioè? In due anni ho comprato per tre volte la stessa identica camicia, considerandola demenza. Indispensabile, infatti ne avevo già due nell'armadio, ma come ricordavo. Ovviamente la frase "se comprato" è arrivata da mia moglie e da quel giorno è vietato comprare camicie senza di lei. Ciao Raffaella Varese.
1: Ma sai, se la camicia è bianca o comunque tinta unita, ma se è una camicia già a righine e ne hai tre uguali, una domanda io me la porrei.
2: Sì, sì, perché se non ti ricordi, evidentemente è un po' particolare, non è scontata. Però comunque queste tante altre amenità, ne ascoltiamo un'altra. Dai,
3: dai, dai, dai. Ogni anno, tipo mia moglie, compriamo, mettiamo sull'aria condizionata.
2: Dai.
3: Ma no, dai, che solo un mese spendiamo un mucchio di soldi. Poi arriva il caldo, lei incomincia a sclerare, diventa violenta, aggressiva, col veleno sui denti. Quest'anno ho preso un ventilatore che praticamente la galleria del vento gli fa le seghe, spruzza acqua e quando spruzza acqua fa così. E adesso me l'ha fatto buttare via perché dice che è rumoroso.
1: Sono i Fontaines DC, questa è A Lucid Dream.

0: Titans DC quando si dice il gruppo rivelazione, perfetto, perché è esattamente così. E già sapete, immagino, questa notizia dal vivo. Hanno già presentato un paio di canzoni nuove, quindi ovviamente sono al lavoro. Dovrebbe essere o alla fine dell'anno, massimo dell'inizio del 2027, nuovo disco. Lo aspettiamo, li abbiamo sempre appoggiati, promossi molto e spinti, perché comunque è un gruppo che merita moltissimo. Ma ritorniamo a quello che è l'argomento principale, cioè, acquisti che per voi sono fondamentali, incredibili, che vi svolteranno la vita.
1: E la domanda che è?
0: Che cazzo hai comprato?
2: Sì, buongiorno. Per gli acquisti inutili di Salvo, praticamente qualche mese fa ho acquistato una specie di dispositivo elettronico che sarebbe un clacson per bicicletta.
1: Sì.
2: Praticamente fa il suono della nave, sai, fa un sacco di rumore e poi fa altri rumori. L'unica cosa che mia moglie mi dice: scusa, perché ti sei comprato questa cazzata? Senti, vuoi stato a fare tutti questi rumori e fa quanto non ce l'ha la bici. Detto, vabbè, non importa, da qualche parte lo metto, poi ce l'ho lì nel cassetto. Come un sacco di altre porcherie.
0: Oh, certo.
1: Posso mandare un abbraccio a Emma, che è la moglie di Sam?
0: Ah, tu sai che si chiama? Sì, Emma.
1: Ah, certo.
0: Ti vogliamo, ti
1: Emma,
0: siamo
1: ti
0: vicini.
1: Vogliamo tanto
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì.
1: Sì,
0: è un aggravante comprare qualcosa dove non sai poi dove metterlo. Comunque, è un aggravante. Complimenti, complimenti. Buongiorno e bentornati. Ci rinnovano ovviamente i nostri ascoltatori.
1: Grazie,
0: il rientro.
1: Grazie mille.
0: Vi terremo compagnia per un po' di giorni.
1: Abbiamo scoperto per quanto ha speso il nostro ascoltatore per la medaglia commemorativa di The Dark Side of the Moon.
0: Sì.
1: 89 euro dogana compresa. Quindi la compagna dice: ma che cazzo l'ha comprata a fare? Dice, per guardarla. E quindi guardi 90 euro.
0: Però neanche tocchi, perché questa moneta commemorativa all'interno di un box è bella custodita, perché ovviamente
1: si scioglie.
0: Esatto.
1: Ma che lega sarà?
0: Ma non lo so. Per 90 euro secondo me neanche altissima.
1: Allora, i vostri acquisti improbabili, secondo me tante cose anche ultra tecnologiche. Secondo me molti hanno anche preso spunto dal le diavolerie giapponesi che racconti, certo, al mattino, secondo me. 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: 8:51 minuti.
2: Sì?
1: Come state? Perché non l'abbiamo chiesto dalle 6 di stamattina. Come state?
2: Beh, come state?
1: Perché insomma saranno in vacanza anche loro.
2: Sì,
1: e quindi non tutti, ma comunque insomma in caso comunicatecelo, ma soprattutto comunicateci gli acquisti che sono risultati agli altri assolutamente inutili.
2: Il famoso ma che hai comprato? 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio o in poche righe scritte. Intanto mi era presa un tempo la mania dei piccoli attrezzucci da cucina. Per esempio, ho comprato il temperino per le carote.
1: Fondamentale. Sì, sì, sì,
2: adesso, però, siccome è diventata virale la ricetta, così sui social, voglio comprare il temperino per le sempre per le verdure, che però le trasforma, in particolare zucchine e carote, in spaghetti.
1: Ah, ok, ma quello delle carote, quanto tempo l'hai utilizzato?
2: Niente.
1: Perfetto.
2: Ancora lì nel cassetto. Mai utilizzato una volta. Che dire che so, mi piacciono le insalate colorate, quella roba lì. Ma è ancora lì nel cassetto.
1: Ah, quindi a te si può dire, scusami.
2: Ma che cosa? Certo, come no? C'è Lenny Kravitz su Freccia. Good morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:01.
5: Ah, quindi siamo in Italia.
4: Sì, siamo. Vado.
5: Dov'è che siamo?
4: Vado.
5: Dove vai?
4: Vado. Non lo so.
5: Quando vai?
4: Sì. È una frazione del comune di Arcevia o Arcevia, perdonateci. Comunque Ancona, quindi siamo nelle Marche.
5: Sì.
4: E questo paesello conta soltanto 13 abitanti, proprio perché si chiama Vado.
5: Che salutiamo. Gli altri sono andati.
4: Gli altri sono andati, rimangono in
5: 13. Cosa c'è di bello da
4: vedere
5: a Vado?
4: Nulla, perché qualsiasi cosa poi ti sfugge, capito? Cioè qualsiasi apri un negozio, vado, oppure torno subito,
5: allora
4: lo stesso discorso.
5: Io vado.
4: E ovviamente la domanda, oltre agli acquisti inutili che avete fatto nel corso di questi mesi, è anche come si chiamano gli abitanti di Vado?

0: 9.09 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso l'Italia e la Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
1: E ci spostiamo in Medio Oriente. Il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, anche se la conversazione sarebbe avvenuta una settimana fa. Ieri la bocciatura dei 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.
0: E siamo alla cronaca. In provincia di Foggia si indaga sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola, in cui è morto un bracciante e altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi.
1: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, l'uomo che sabato ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Il 63enne ha ammesso la sua responsabilità e ha detto di non essersi reso conto di quello che stava facendo. L'uomo ha gli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
0: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico sulla morte del giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa. Sull'imbarcazione due turisti milanesi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. Con il tennis non ci sarà Jannik Sinner al Cincinnati Open. Il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono pronto per gareggiare, sono molto deluso, ma non vedo l'ora di tornare, mi concentro per US Open, così ha dichiarato il numero uno del tennis mondiale.
0: E siamo al calcio. Per la Federcalcio non ci sarebbe conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della giunta del CONI, a capo della delegazione della nazionale italiana di calcio. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Caldo in intensificazione per la giornata odierna sul nostro territorio. Temperature massime fino ai 37-38 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Contesto assolato per il rinforzo dell'anticiclone africano, eccetto temporali di calore sui monti nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Liam Gallagher, la sua Everything Electric su Radio Freccia alle 9.15 di questo lunedì. 10 agosto 2026. Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Alfredo Via con voi fino alle 10 e da oggi fino al 28 di agosto vi terremo compagnia 7 su 7, sempre tra le 6 e le 10 con il Rock Morning Summer Edition tra il TH Resort di Praia Mare e anche il nostro ritorno alla casa base a partire dal 24 di agosto nello Studio Grande di Milano. Ma vi abbiamo lasciato con due quesiti.
1: Sì.
0: Intanto, come si chiamano gli abitanti di Vado?
1: Sì, non si sa ancora. Non si sa. Hanno accennato cose, ma non si sa esattamente.
0: Invece, i vostri acquisti inutili al grido di ma che cazzo è?
1: La mia compagna ha comprato al grido questo, è indispensabile, veloce, subito, tra i cambi attrezzi e serbatoi per pulire un metro quadro ci vuole mezz'ora, ma invengono una schifezza. Quindi Alex da Milano sottolinea questi marchingegni elettronici che dovrebbero garantire velocità, pulizia,
0: sono quelli che
1: poco
0: vanno
1: sudore.
0: Virali sui social,
1: sì, esatto,
0: che
1: e poi ti rendi conto
0: sui vari shop.
1: Sì.
0: Però voglio sapere quanto avete speso per ste cagate.
1: Ma quello non lo dicono perché il timore è altissimo, paura.
2: Ciao. Avevo comprato un borraccione da 4 litri, inutilmente, stupidamente, perché non ricordavo le norme dei concerti, da portarmi al Firenze Rocks e io ovviamente non l'ho mai usato.
1: Non l'ho mai usato, esatto.
0: Un borraccione da 4 litri.
1: Totalmente inutile.
0: Leggero poi, no?
1: Sì, una volta
0: pieno il borraccione da 4 litri
1: comodissimo.
0: Sì.
1: Magari a Gianni va meglio.
3: Buongiorno. Sto andando in un negozio fornitissimo. Di attrezzature elettroniche da lavoro con qualcosa di nuovo e torno.
1: Ah, ecco.
0: Allora, Gianni, visto che siamo qui ancora per 40 minuti circa, ecco, esci dal negozio e ci fai sapere cosa hai comprato e quanto hai speso.
1: Sì, sicuro.
0: E allora 366 663 4466, vi aspettiamo.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.000 da 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia. Rock Time.
8: Le 9 e 21 minuti, abitanti di Vado si sono, insomma, così susseguiti vari nomi, emigrati, rimasti, però ci sottolineo anche che c'è un Vado in Liguria e l'uscita successiva dell'autostrada è Spotorno, quindi ovviamente Vado.
9: Ecco. Ah, bello!
8: Non è mia, non è mia. È proprio...
9: bellissimo, è bellissimo. È veramente molto bello.
8: Almeno quello, ma non sappiamo, perché vorremmo avere ovviamente con noi ai microfoni il sindaco di Vado, che ci dica esattamente come si chiamano gli abitanti, ma niente.
9: In alternativa, quello che è il nostro tema che porteremo fino alle 10, quelli che sono stati i vostri acquisti improbabili, magari di qualche diavoleria giapponese che vi abbiamo raccontato in tante mattine. 366-663-4466.

0: attenzione, voce ufficiale in merito agli abitanti di Vado, perché Vado è una località sparsa in tutta Italia, ci sono vari Vadi.
1: Oh, sì.
0: C'è anche Vado Ligure, Vado Emiliano, dove dicono che gli abitanti si chiamano vadesi. Oh, quindi, okay, per ipotesi, anche quello lì in provincia di Ancona si dovrebbero chiamare,
1: sì, insomma, tutti vadesi
0: sì, sì, sì, sì. Ma nell'ambito della richiesta, ossia, che cazzo hai comprato a fare questa cosa?
2: Ciao ragazzi, bentornati.
1: Grazie.
2: Ma secondo voi la figlia di Lenny Kravitz, che lo paracula sempre per le camicie che si mette, quante volte gli avrà detta: a papà, ma che micchia ti sei comprato? Un'altra camicia.
0: Vero.
1: Quando a lui è stata data la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, la figlia ha tenuto un discorso e ha detto: sì, ha detto, noi abbiamo visto la tua vita attraverso le tue camicie, perché lui è sempre nudo praticamente, no? Cioè, tu, la relazione più lunga che hai avuto è quella con le tue camicie, perché sono trasparenti, abbiamo visto i tuoi capezzoli sempre.
0: Ma a proposito di Lenny Kravitz, sì, lui, per essere solidale con tutti quelli che soffrono il caldo, lui ha realizzato un post, l'ha pubblicato su Instagram. Ricordate che lui abita alle Bahamas, non un posto freschissimo,
1: sì,
0: ma neanche caldissimo, sotto le palme eccetera. Ha pubblicato questa foto vestito di tutto punto, stivali, jeans, camicia, dicendo: che caldo.
1: Cioè, l'unica volta in vita sua in cui era vestito?
0: Sì, sì, esatto. Soprattutto con gli stivali ad agosto, secondo me è l'ideona del secolo.
1: Ma comunque, chi ti sta accanto capisci che porta gli anfibi anche adesso?
0: Sì, non fa
1: non
0: nessun problema.
1: Non li posso far vedere perché ho la gonna.
0: Esattamente, solo per quello. La cosa più inutile che ho comprato è stata una macchina, una di quelle piccoline elettriche del 2024, che però ovviamente ha bisogno di un punto di ricarica. Ma io, quando l'ho comprato, non ho pensato che di non avere il punto di ricarica. È un anno e mezzo ferma in garage, mi serve un carro attrezzi per spostarla.
1: Anche
0: ovviamente
1: lì,
0: quando è tornato a casa.
1: Per la modica cifra di?
0: Non lo so, tantissimo.
1: Abbiate
0: però
1: il coraggio. 366 663 4466, avete ancora tempo per farcelo sapere.

0: Inhaler, ritrovati su Radio Freccia alle 9.32 di questo lunedì 10 agosto 2026 con la Fry Tobia fino alle 10 in questa nostra prima giornata di Rock Morning Summer Edition, e ne avremo insieme fino al 28 di agosto i vostri acquisti inutili al 366-663-4466.
1: E non parliamo di robetta, parliamo anche di cose importanti. Abbiamo accennato a questo acquisto di un'auto che però la persona che l'ha comprato ha scoperto che era ovviamente a ricarica, ma lui non aveva la colonnina, quindi ovviamente non può utilizzarla.
0: No.
1: Abbiamo chiesto il costo, dato che è una macchina comunque molto rinomata, mettiamola così.
0: Sì.
1: Parliamo anche di un leasing, ma parliamo di 15.000 euro, ma solo perché è usata. Sono un grandissimo mignone, perché appunto non posso utilizzarla. Allora, mia moglie non lo sa, ma adesso lo sa. Lui la tiene da un anno e mezzo nel garage dell'ufficio.
0: Ciao Luigi.
1: No. Garantiamo sempre l'anonimato.
0: Garantiamo sempre l'anonimato.
1: Sì, sì, sì.
0: No.

0: però scusami, adesso non hai la colonnina di ricarica, ma non tutte le persone che hanno l'auto elettrica hanno la colonnina di ricarica, ci sono i punti di ricarica.
1: Ma come diceva in un ulteriore messaggio, è molto, ma molto distante da casa sua, quindi deve proprio arrivarci per poterla ricaricare, ma siccome è scarica non ci arriverà mai, ha bisogno del carro attrezzi.
0: È proprio mignone.
1: Giulia, che oltre a ricordare a proposito di Lenny Kravitz che lui ha visto, lei ha visto un post del 5 di agosto dove lui aveva anche la giacca di pelle, ma non se l'è levata a favore del pubblico, lei è molto incazzata.
0: Sì.
1: Ci aggiunge anche cose inutili. Durante il vostro Nyonzitan, quindi ha preso spunto dall'inutilità giapponese, ho comprato il dentifricio che fa la schiuma, che è quello che non ha bisogno di spazzolino, perché ne abbiamo parlato. Una schifezza come
0: poche. Non ti senti responsabile neanche un po'?
1: Neanche un attimo, sì, anche perché noi siamo coscienti di quello che diciamo e sappiamo che è inutile. Lei dice è una schifezza come poche.
0: Noi siamo divulgatori
1: anche
0: di queste cose oscene che poi i nostri sprecciati che si fidano ingenuamente di noi
1: comprano. Brava Giulia.
0: Allora 366 663 4466 per i vostri acquisti inutili.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 9:38 minuti, ancora insieme a voi per una ventina di minuti fino alle 10, poi ovviamente rinnoviamo l'appuntamento domani sempre dalle 6 alle 10 e così fino al 28 di agosto. Contenti?
2: Beh, dai, direi di sì, insomma, dai messaggi che ci avete mandato stamattina. Non abbiamo ricevuto nessuno, che palle siete tornati. Siamo onesti, insomma, siete molto contenti e molto carini come sempre. Continuate a raccontarci quelli che sono stati i vostri acquisti improbabili, no? Quelli che magari sull'onda dell'entusiasmo avete comprato perché era qualcosa di bizzarro, qualcosa che magari veniva via con poco e poi quando siete tornati a casa avete mostrato gli acquisti in famiglia, hanno detto
1: ma che cazzo? Ma come, amore? Ma
2: niente. Comprato.

0: abbiamo conosciuti così nel 2003, Evanescence, Bring Me to Life, su Radio Freccia alle 9.42 di questo lunedì 10 agosto 2026. Ancora qualche minuto con la Fra e Tobia, i vostri messaggi al 366-663-4466 per raccontarci di quelli che sono stati i vostri acquisti improbabili.
1: Mattia. Allora, io qualche anno fa su internet una specie di punching ball attaccato a una molla rigida che poi si attacca a una pinza a qualsiasi superficie.
2: Sì. Okay.
1: Il problema è che è talmente duro e rincula talmente forte che qualsiasi superficie a cui l'attacchi viene sconquassata, quindi è praticamente inutile, e quindi mi sono ritrovato ad adattarlo come un comodo portacappelli, visto che la palla da colpire ha la forma perfetta di una testa. Niente, un nuovo utilizzo almeno.
0: Ha tirato via l'intonaco.
2: Sì, sì, ha sfasciato un po' di cose. L'ha attaccato almeno in tre punti della casa. Dopo che l'ha distrutta, ha detto: vabbè, adesso basta, la uso diversamente. Però il riciclo è anche valido, eh.
3: Ciao, sfrecciati. Anni fa ho preso uno zaino con sgabello incorporato, di quelli che usano i pescatori, per capirci, per andare ai concerti, per andare ai eventi. È solo che pesa troppo e con dentro anche cibarie e acqua, non ce la si può fare.
2: No.
3: Buona giornata.
2: Su carta sono degli acquistoni,
0: sì,
2: su carta sono degli acquistoni.
0: Un po' come le borse frigo, quelle famose degli anni 80 e 90, che erano quelle rigide, no? Quelle rigide dovevi mettere le tavolette ghiacciate, che già però sono 6 quintali e 2 da sole vuote, quando poi mettevi il melone, le vidite.
2: Avevi bisogno di una mano, comunque avevi bisogno dello sherpa della situazione, anche perché oramai le spiagge in piano sono complicate per raggiungere, soprattutto quelle molto belle, devi fare almeno X gradini a scendere e X gradini a salire.
0: Soprattutto a salire. Anche se a salire hai già mangiato tutto, però
2: ma comunque il peso specifico è uguale.
0: Il peso è importante. E allora continuate a raccontarci, avete ancora poco tempo. I vostri acquisti improbabili sono quelli, per chi si fosse messo in collegamento con noi in questo momento, per i quali poi avevano detto: ma che 366 663 44.

0: ciao Chris. Così, un po' mesto, anche perché non si è fatto sentire neanche tra luglio e agosto. Niente da fare, io continuo. Niente, ma questa volta lo giustifico. Dai. Perché è impegnato insieme alla band e Coldplay, perché appunto stanno preparando le date del 2027. Calendario pienissimo, dovrebbero ritornare anche in Italia, ma lo annunceranno tra novembre e dicembre di quest'anno. All'estero già si parla di Uruguay, hanno prenotato 6 date allo stadio di Montevideo, Brasile, Colombia, Argentina, Cile, Messico. L'Italia non possono venire pieni.
1: Perché?
0: È tutto sold out.
1: Abbiamo finito gli stadi.
0: Sì, hanno pensato a Roma, ma c'è la residence di Vasco per 822 date. Esatto. Allora, vabbè, finisce Vasco, c'è il posto per noi, no? Olli, Achille Lauro, Laura Pausini, Pinguini Tattici Nucleari, arriveranno gli Oasis.
1: Non avete lasciato uno stadio per Chris.
0: Niente. Allora ho detto, vabbè, allora andiamo a Milano, ha detto Chris. Scusa, Milano, facile. Zucchero, Karol G, Annalisa, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, ultimo, Olli, niente.
1: Non a prendere i podromi.
0: Andranno a Nocera Inferiore, dove lì c'è uno spazio adatto. No, nel senso, comunque gireranno tutto il mondo, arriveranno anche in Italia, tranquilli, il tempo di trovare una location utile per accoglierli.
1: Dai, che li aspettiamo. Allora, messaggio, vai.
2: Buongiorno, sprezzati, sono l'omino del caffè.
1: Sì.
2: Ieri ho dato una mano a un mio amico a svuotare la cantina, che era una ex cugina dei genitori della casa di montagna. Abbiamo trovato tra padelle 4 pentole a pressione
0: 4.
2: Nuove, padelle doppie, triple e quadruple, una fettatrice mai usata, piatti da portata mai usati,
0: altro?
2: 5-6 cartoni di vino mai bevuto.
1: No!
0: Gravissimo.
2: Dell'83
0: scaduti,
2: Un furgone di roba.
0: Ah, ok.
1: C'era un problemino di acquisto compulsivo.
0: Sì, moltissimo.
1: Ma niente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Esattamente alle 9.52 noi vi vogliamo salutare. Domani ci troviamo alle 6, mi raccomando, sempre, noi siamo sempre qui in diretta da Praia Mare. Voi siateci in qualsiasi posto, e però possiamo chiudere con un qualcosa un po' di tristanzuolo. Esattamente 3 anni fa ho comprato un anello di fidanzamento da una ditta famosissima, diamante da 5 carati. E lei ha detto: amore, scusa, che cazzo le compete fare? Ma come, scusami? E no, perché ti sto lasciando. Voilà.
2: Però te lo rivendi.
1: Sì, subito, immediatamente.
2: Sarà felice un'altra.
1: Oppure un'altra donzella.
2: Promessa sposa, cioè.
1: Lo speriamo, baci.
2: A domani, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 e un minuto, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Tornano le buone vibrazioni, questa versione naturalmente grazie intanto al trio che per le due settimane scorse si è portato sulle spalle, si è fatto carico di accompagnarvi da qui fino alla fine quasi di questo mese. Ci sarò io a farvi compagnia, grazie anche a Tobiella Fra per queste 4 ore insieme. Come state? Come sono andate queste due settimane? Nella speranza che l'abbiate passate in ferie, al mare, in montagna, insomma, quale sia il vostro posto preferito. Ancora buongiorno, il 366-663-4466, sappiate che è a vostra disposizione. E noi cominciamo con un gran pezzo firmato Dire Straits dal titolo Brothers in Arms.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, messaggio congiunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese Frederiksen nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid. I due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata che affermano su Instagram ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. A Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. In Medio Oriente restano tutte le incertezze sul piano di pace elaborato dal Board of Peace. Ieri la bocciatura del premier israeliano Netanyahu, che ha escluso il ritiro delle sue truppe da Gaza senza il disarmo di Hamas. Secondo il Jerusalem Post, in un colloquio avvenuto la scorsa settimana con Jared Kushner, il primo ministro di Tel Aviv avrebbe detto di voler dare una possibilità al piano. È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha trovato la morte il giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa. Sull'imbarcazione due turisti milanesi, l'accusa è di omicidio nautico. Mai così caldo nel periodo giugno-luglio dell'Europa centrale, lo afferma a Copernicus il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, secondo cui lo scorso mese la temperatura superficiale dei mari ha raggiunto il livello più alto mai rilevato. L'Ucraina ha lanciato uno degli attacchi più letali sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo quanto riporta Mosca, oltre 400 droni sono stati intercettati dalle difese russe nella regione del Tatarstan, nella Russia centrale. Almeno 12 persone sono morte. Nel Cosentino un 34enne è morto per le conseguenze di un pestaggio subito all'esterno di una discoteca di San Gineto. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Il malore sarebbe però sopraggiunto dopo il rientro a casa. Da prima portato al pronto soccorso di Cetrapo, è morto all'ospedale di Cosenza, dove era stato trasferito. Sono in corso le indagini. Per il momento è tutto, ora la linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora alta pressione nordafricana presente sull'Italia, che ci terrà compagnia per tutta la settimana. Dunque tanto sole e clima ancora molto caldo, con punte massime fino a 37-38 gradi sulle pianure interne. Qualche temporale di calore potrà però interessare l'arco alpino e la dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono 17 minuti passati dopo le 11. Big Truck dalla nostra Top 20 si chiama Collided, il brano che abbiamo appena ascoltato, e sul tema non uscire nelle ore più calde e bere molto, molta acqua in realtà per idratarsi, molta acqua.
2: Nel Treveneto si beve sempre, ecco, tutto l'anno. Però molto.
1: Il caso
2: era... Ciao Nicola da Rovereto.
1: Ciao Nicola. In quel caso era acqua. Sì, prego, chi c'è? Che...
3: Ciao Double, bentornato.
1: Ciao, grazie.
3: Allora, innanzitutto ti devo un attimino tirare le orecchie perché mi hai lasciato in cosa pensiero fa? Tutto il tempo, non mi hai mai detto se sei arrivato oppure no. Guarda te.
1: Mi sono dimenticato, ogni tanto accade. Fateci sapere anche voi se siete arrivati o arrivate, è importante, basta solo un breve audio con scritto sono arrivato, tutto a posto, casa chiusa o casa aperta, casa pulita, pieno fatto, macchina in ordine. 366 663 4466, intanto i Metallica di Unforgiven.

0: Ciao Double, l'indicazione che hai dato di bere molta acqua è un'indicazione dei poteri forti, quindi tu sei schierato dalla parte dei poteri forti, ma che vergogna, un vero ribelle consapevole deve morire di sete disidratato. Ciao da Fabio, ovviamente scherzo,
1: Non è vero. Un ribelle beve quando ha sete, forse, potrebbe andare così. 366-663-4466, questo messaggio è arrivato, questo numero, che bella di Unforgiven, fa sempre piacere sentirla.
2: Sono arrivata, tutto grazie. Bene, la casa è un filo sporca.
1: Ah beh, anche la mia, parecchio, però grazie per aver avvisato. Siete arrivati, non siete arrivati, non siete mai partiti, e se non siete partiti perché? Black Pix, questa si chiama King, e poi un po' di Fiddlehead, Baby I'll Change, dalla nostra Top 20.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine

0: dell'Alta Langa, i profumi dell'Anghe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 11:35.
6: Buongiorno Davole, ben ritrovato.
5: Buongiorno, grazie, altrettanto.
6: Parere personale, sì. Fiddlehead. Secondo me si sarebbero dovuti chiamare Paracule. Ciao.
5: Che somigliano un po' troppo a qualcuno, dici? Fanno qualcosa di già sentito, che ammiccano, i Fiddlehead ammiccano. Ma glielo faremo sapere, non so, con una nota inviata da qualche parte. Farò staycation, dice Sonia, come va di moda dire ora, durante queste ferie aziendali, perché le mie ferie inizieranno il 15 settembre, quando partirò per Reykjavik, per poi imbarcarmi su una piccola nave per la Groenlandia. Un sogno. Beh, che meraviglia. Bello, bello. In bocca al lupo per quel viaggio. Fai tante foto, porta tanti ricordi, mi raccomando. E a differenza di quello che canta Joe Cocker, non è che c'è qualcuno che ti dice puoi tenerlo, sei tu che devi dire no, me lo tengo perché farà abbastanza freddo, immagino. You can leave your hat on.

0: You can leave your hat on. Era Joe Cocker che consiglia di lasciare su il cappello, dice almeno quello lì te lo puoi assolutamente tenere, il resto.
1: Ciao Double, volevo avvisarti che sono arrivata anch'io.
0: Brava,
1: ma
0: grazie.
1: Proprio arrivata. Cioè, arrivata.
0: Non ce la fai più.
1: Sono finita completamente. Tutto questo lavoro con 2000 gradi di Palermo. Signore, pietà, pietà.
0: Ma credo siano in tanti.
1: Bentornato.
0: Grazie, credo siano in tanti e in tante gli arrivati in quel senso, no? Il senso laterale di questo termine. Siamo arrivare, non so, alla frutta, si dice dappertutto, sì, sono arrivato alla frutta, cioè nel senso che hai finito, no? Perché in un ipotetico pasto è la parte finale, per cui, insomma, è sinonimo di stanchezza, ecco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:48, era Jack White, si chiama Dollar Bill, quella che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20. E c'è chi...
2: Figa Joe Cocker, ho aperto il frigo e mi sono buttato tutto addosso.
1: Cosa?
2: La maionese,
1: per
2: le
1: la sensualità, no?
2: Il formaggio, mi sono spaccato le uova in testa.
1: Anche addirittura. Ma c'era qualcuno ad assistere a questo fantastico spettacolo o era... un po', non so, stavi facendo l'amore con te stesso, ecco, diciamo che era più un sentirsi, non lo so, sensuali. Se anche voi, Joe Cocker, fa questo effetto, quantomeno c'è il fresco del frigo, no? Che rimane aperto. Ho letto ieri una frase interessante legata all'aprire il frigo, stare lì davanti e fissare fondamentalmente i propri pensieri e cosa fare della propria vita, anziché cercare quello per cui siamo andati lì, cioè quindi qualcosa da mangiare o tendenzialmente da bere, una cosa che credo capiti a tanti. 366-663-4466 per sms e whatsapp, un po' di cult, quella che qualcuno vorrebbe, visto il caldo, è questa cosa qua, ossia la pioggia, si intitola Rain.

0: Buongiorno Dabo. Noi partiamo a fine settembre per il Giappone. Ne approfitto per comunicarti che stamattina, dopo mille peripezie e circa 3 ore di attesa e di coda, sono riuscito ad acquistare online il biglietto premium per l'ingresso al Ghibli Park, che immagino tu conoscerai molto bene.
1: Certo, ma premium in...
0: il parco a tema di Miyazaki, per la quale la mia compagna stravede. A me, onestamente,
1: te ne può fregare di meno. Ma premium cosa? A parte Morutoberu, parco di Miyazaki. Deve essere senza dubbio una bella esperienza, anche perché immagino sia un po' come entrare in tutti i suoi film. Da capire, no? Questa roba del biglietto premium, perché poi di solito nasconde tante volte solo, cioè, paghi di più, ma poi non è che tu abbia chissà quale grande benefit. Il Placebo in sottofondo si chiama Song to Say Goodbye, a chiudere gli Strokes con Lolly in the Future, e poi cominciamo da mezzogiorno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Mezzogiorno. Bentornato WM.
3: Ma altrettanto, grazie.
2: Ma un sacco di persone, tutti quanti o quasi, mi hanno detto ma come mai che il venerdì, il sabato, la domenica non c'è più la tua voce che annuncia il mezzogiorno? Io ho detto perché non ci stanno in ferie WM e Lorenz. Allora mi hanno detto: e perché, scusa, ma chi so WM e Lorenz? Certo. Io sono rimasta un po' così. buon lunedì agli sfrecciati o quasi.
3: Grazie a tutti gli sfrecciati o quasi, perché ormai sei la vera protagonista di questa trasmissione. Grazie per esserti ricordata che da oggi, insomma, avrei ricominciato, e ricominciamo da questa.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, messaggio congiunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese Mette Frederiksen nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid. I due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata che affermano su Instagram ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Nel Cosentino un 34enne è morto per le conseguenze di un pestaggio subito all'esterno di una discoteca di San Gineto. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Il malore sarebbe però sopraggiunto dopo il rientro a casa. La prima portato al pronto soccorso di Cetraro è morto all'ospedale di Cosenza dove era stato trasferito. Sono in corso le indagini. L'Ucraina ha lanciato uno degli attacchi più letali sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo quanto riporta Mosca, oltre 400 droni sono stati intercettati dalle difese russe nella regione del Tatarstan, nella Russia centrale, almeno 12 persone sono morte. In Medio Oriente restano tutte le incertezze sul piano di pace elaborato dal Board of Peace. Ieri la bocciatura del premier israeliano Netanyahu, che ha escluso il ritiro delle sue truppe da Gaza senza il disarmo di Hamas. Secondo il Jerusalem Post, in un colloquio avvenuto la scorsa settimana con Jared Kushner, il primo ministro di Tel Aviv avrebbe detto di voler dare una possibilità al piano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha trovato la morte il giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa sull'imbarcazione due turisti milanesi. L'accusa è di omicidio nautico. Secondo uno studio di Confcommercio, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007. Nell'analisi dei consumi degli ultimi 30 anni, l'associazione mette in evidenza il boom degli acquisti di prodotti tecnologici cresciuti del 3.200%. Per il momento è tutto, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora alta pressione nordafricana presente sull'Italia che ci terrà compagnia per tutta la settimana. Dunque tanto sole e clima ancora molto caldo con punte massime fino a 37-38 gradi sulle pianure interne. Qualche temporale di calore potrà però interessare l'arco alpino e la dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:16, She Does It Right, erano i Black Keys. E a proposito, cari sfrecciati e sfrecciate, sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto proprio dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre, per cui affrettatevi e andate a recuperarli in modo tale poi da poterci vedere tutti insieme tra circa un mesetto. Ancora ben arrivate soprattutto a chi si è collegato o collegata con noi negli ultimi istanti. Siete naturalmente nelle Good Vibrations di questa versione particolare che avrete modo di seguire fino al 23 di agosto, per cui saremo insieme per 14 giorni, di nuovo 366-663-4466 per SMS e WhatsApp.
2: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Alanis Morissette, Hands Clean.
1: Immagino abbiate sentito sicuramente parlare di quello che è successo in provincia di Udine, Pradamano, insomma, chiamiamolo come ci pare, tre ragazzini, no? Che sono stati multati, in realtà, tra virgolette, perché poi non è mai stata fatta una multa dalla polizia locale, perché stavano vendendo della limonata e dei biscotti per strada, senza naturalmente alcun tipo di permesso, perché volevano comprarsi un ciao, no? Un classico e iconico motorino. Al di là, vabbè, secondo me, non lo so, non dico della cattiveria, forse hanno svolto il loro mestiere, però forse più che altro chi ha fatto la telefonata, ecco, per avvisare che c'erano questi ragazzini che senza permesso, che voglio dire, è una cosa che abbiamo fatto tutti e forse bisognerebbe tornare a essere un po' più permissivi, soprattutto da questo punto di vista. Potrebbe essere stato tranquillamente un argomento per il momento polemica. La cosa carina è che questa storia poi ha avuto un lieto fine.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.

0: avanti.
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio Freccia.
3: 12:30, i vigili sulla vicenda, no, dei ragazzini ampiamente discussa, ma più che altro il finale che mi faceva piacere raccontare. Non potevano esimersi, scrive qualcuno, da rispondere alla chiamata né dal far notare il problema, tra virgolette. Igienico-sanitari, difatti, essendo intelligenti, si sono limitati a un generico ammonimento, e la persona che li ha chiamati invece è triste e infelice. Poi dicono che i giovani sono perdigiorno e fanno danni. No, no, ma infatti... sicuramente la parte più triste di tutta questa storia è proprio sta nella persona che ha fatto la telefonata per, insomma, segnalare il fatto che ci fossero 3-4 ragazzini a vendere della limonata. Veramente una roba molto triste. La parte bella, diciamo, è felice, no? L'epilogo di questa storia è il fatto che, siccome ha fatto molto scalpore, ne abbiamo sentito parlare veramente veramente tanto, alla fine loro ovviamente non sono riusciti a raccimolare i soldi per comprarsi un motorino, però un paio di associazioni, una ha fatto una raccolta fondi, l'altra invece è un motoclub, Morena di Udine, ha regalato direttamente due motorini ai ragazzi, due ciao, e il terzo appunto è stato invece comprato grazie alla raccolta fondi di una seconda associazione, per cui diciamo che si è conclusa nel migliore dei modi, a dimostrazione del fatto che, come si dice spesso, quando ti impegni poi le cose in un modo o nell'altro le ottiene. C'è Joe Walsh.

Life's Been Good, Joe Walsh, che potrebbe poi un po' essere, no, il riassunto di questa di questa storiella. Di nuovo, visto che sono arrivati anche un po' di messaggi, no, assolutamente non era una un discorso di denuncia verso i vigili, assolutamente, ma più la tristezza di chi ha fatto partire la telefonata. Però vabbè, insomma, mi diceva un grande saggio: tutto è bene quel che finisce bene, meno male che hanno ottenuto quello che volevano i tre ragazzini, se la potranno ampiamente spassare con questo mezzo che sembra un po' essere tornato di moda. Arrivano gli Amazons dalla nostra Top 20, si chiama Blood on the Bone. Prima in sottofondo un po' di Islanda, questa terra meravigliosa che oltre a regalarci dei panorami incredibili ogni tanto tira fuori qualche piccola perla dal punto di vista musicale, come loro.

as well.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 12:47, erano gli Amazons con Blood on the Bone, una delle tante top 20 che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando in queste 4 ore insieme di rientro. Per quel che riguarda me, come già vi ho detto, ci sentiremo per questi 14 giorni in questa versione alternativa, e grazie intanto per i tanti messaggi che arrivano al 366-663-4466, soprattutto quelli legati al fatto di far sapere che siete arrivate e che siete arrivati, altrimenti restiamo sempre in pensiero. Un po' di Queen, se vi vanno, che mancavano, quantomeno da un po' di tempo, I'm Going Slightly Mad.

0: I'm going slightly mad. Un po' di Queen all'interno delle buone
1: buongiorno,
0: vibrazioni.
1: Buongiorno, qui alla da Brescia. Buongiorno. Quindi volevano comprarsi un motorino vendendo limonata, alla fine ne hanno tre. Uno a bambino e il terzo andrà a chi ha fatto la segnalazione. No, mi sembra più che giusto e tutto torna molto bene.
0: Ha fatto la segnalazione. Dai, ciao, buona giornata. Rosica e basta, visto che poi è andata a finire esattamente come volevano loro. Va bene, consideriamo chiusa la polemica tra me e me stesso, come diceva qualcuno, e Queens of the Stone Age con Easy Street per chiudere questa terza ora insieme, prima un po' di Wolf Alice, se vi vanno, si chiama Bloom Baby Bloom.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una in punto le 13, buon pomeriggio, visto che ormai abbiamo scavallato quella parte del giorno, grazie a chi sta seguendo da questa mattina. Invece ben arrivati e ben arrivate per tutti coloro che si sono collegati e collegate con noi pochi istanti fa. Siete sì su Radio Freccia, le buone vibrazioni ancora per...

per un'oretta insieme fino alle 14 in questa versione alternativa, diciamo, delle buone vibrazioni, nella speranza che si vibri comunque in maniera buona, ma sembra di sì, sembra che le good vibrations arrivino comunque. 366-663-4466, quest'ora, che tra l'altro è l'ultima, la cominciamo con gli Oasis e la loro Stand By Me.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, messaggio congiunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese Mette Frederiksen. Nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid, i due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata, che affermano su Instagram ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Nel Cosentino un 34enne è morto per le conseguenze di un pestaggio subito all'esterno di una discoteca di San Gineto. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Il malore sarebbe però sopraggiunto dopo il rientro a casa, dapprima portato al pronto soccorso di Cetraro e morto all'ospedale di Cosenza, dove era stato trasferito. Sono in corso le indagini. L'Ucraina ha lanciato uno degli attacchi più letali sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo quanto riporta Mosca, oltre 400 droni sono stati intercettati dalle difese russe nella regione del Tatarstan, nella Russia centrale. Almeno 13 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite. Il Cremlino ha parlato di crimini di guerra da parte di Kiev. Un 50enne ricoverato in prognosi riservata a Pescara dopo aver ricevuto un pugno durante una rissa a Fossa Cesia in provincia di Chieti era intervenuto per difendere il figlio coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui ha trovato la morte il giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa. Sull'imbarcazione due turisti milanesi, l'accusa è di omicidio nautico. Secondo uno studio di Confcommercio, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007. Nell'analisi dei consumi degli ultimi 30 anni, l'associazione mette in evidenza il boom degli acquisti di prodotti tecnologici cresciuti del 3.200%. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia a partire da domani.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora alta pressione nordafricana presente sull'Italia, che ci terrà compagnia per tutta la settimana. Dunque tanto sole e clima ancora molto caldo, con punte massime fino a 37-38 gradi sulle pianure interne. Qualche temporale di calore potrà però interessare l'arco alpino e la dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Le promesse dei Cranberries, beh, tra un mesetto ne avrebbe fatti 55, sì, 71, per cui a settembre Dolores O'Riordan, che come tanti ha passato un'epoca in cui, vabbè, scrive qualcuno, giovane ribelle, piacente quanto basta e irlandese al punto giusto. Ecco, ci sono un po' di cose in comune. Che bello ritrovare anche loro in questo lunedì per un inizio di settimana che sembra promettere bene, insomma, anche per chi è al lavoro, non solo per le persone che hanno, come si dice da queste parti, le balle a mollo nell'acqua. Role Model, Joy dalla Top 20, in sottofondo un po' di Coldplay, la parte più complicata, The Hardest Part.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Una e mezza, una bella notizia per tutti gli aficionados di un mondo che non esiste più, no? Che è stato cambiato proprio dai social, che spesso vengono additati, e credo sia proprio quella la causa di un peggioramento, no? Delle condizioni di vita generali, ecco, insomma, dell'instupidimento di noi esseri umani. Riguarda MySpace, perché sappiamo essere stato quello che ha fornito gli albori, no? per tutto quello che viviamo oggi, però con un sapore un po' diverso. È vero che erano altri tempi. I fratelli Vanderhoek, che nel 2011 l'hanno acquistato, MySpace, che sapete non esiste più, e poi è stato anche un luogo in cui la musica è cresciuta tanto, no? Perché forniva la possibilità a tanti artisti di mettersi sul mercato. Oltre a lavorare a un documentario che ne racconterà l'ascesa e poi il declino, pare stiano lavorando a un reintegro, cioè a un tornare sul campo con una piattaforma che sia completamente diversa da tutte quelle che siamo abituati a vedere.

0: King of Pain, i Police. Non è quindi la prima volta in realtà che MySpace cerca di tornare in un modo o nell'altro, però per questo di ritorno, quantomeno il tentativo, sembrano essere molto, molto fiduciosi i fratelli Van der Hoek. Non c'è una vera e propria data, per cui non hanno in realtà annunciato nulla di concreto e di ufficiale, però forse una cosa che appartiene più alle generazioni anni 80 e 90, no? La voglia di tornare a quel periodo. Può essere che qualcosa in ballo ci sia. Arriva il suo momento, proprio lui.
1: Per il momento, sì. Manzo, proprio lui. Ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13.45 si chiama So You Stand dei Greta Van Fleet, disponibile dalla fine di luglio, più o meno il secondo singolo, no? Dopo Play Your Games, uscito verso la fine di maggio, per prepararci a quello che sarà il nuovo album. Insomma, dopo un po' di attesa è forse finalmente arrivato, ovviamente non troppo imminente, ma arriverà il momento di ascoltare il nuovo album dei nostri Greta. Dico nostri perché ormai li seguiamo da quando sono nati e da quando siamo nati noi, diciamo che è una cosa che continua di pari passo.

The Doors Light My Fire è quella che ci accompagna verso l'uscita delle buone vibrazioni, naturalmente solo per oggi. Domani stesso posto, stessa ora, stessa formazione ai voi, quindi a partire dalle 10 sarò di nuovo qui a tenervi speranza, compagnia fatta di buone vibrazioni che arrivino. Grazie a voi per aver partecipato, per aver mandato tanti messaggi al 366-663-4466. Vi lascio a Paul McCartney, Come Inside, l'ultima Top 20 che ascolterete per le Good Vibrations. Prima c'è un po' di Fantastic Grito, la sua Plastic Hamburgers. Come detto, ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie per aver scelto Radio Freccia. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, vediamo se mi ricordo come si fa. La voce che sentite e soprattutto la risata che sentite è quella di Ambra Marie che vi accoglie in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Non so se lo sentite che la mia voce ha quei due toni sopra rispetto al normale. Perché? Perché sono al mare, sono tornata in questo posto meraviglioso in cui trasmetto ormai da 4 anni. Ho salutato Cecil B, ci siamo date il cambio, lei adesso parte per le sue vacanze, ci siamo fatte un bagno insieme questa mattina e appunto ci siamo scambiate una sorta di staffetta, quindi vi terrò compagnia fino al 23 agosto, riprenderà quella meraviglia incredibile del parlarvi davanti al mare, tra un bagno e l'altro, quindi devo dire che sicuramente ci sarà della poesia. Poi la musica di Radio Freccia sicuramente ci aiuta anche a condire questa poesia, come la canzone che sta per arrivare.

Freebird, Lina Skinner in diretta anche dalla radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, per cominciare la nostra prima ora insieme in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. E questa canzone, diciamo che rappresenta bene come mi sento quest'oggi, ha proprio quel genere di libertà e di meraviglia che ben si sposa con la situazione che vivo ogni anno in diretta dal Tourmaline Club. Ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire in queste settimane. Passeremo 2 settimane insieme tutti i giorni. Oggi è lunedì, vero? Sì, è il 10 di agosto, staremo insieme fino al 23 agosto. Non mi potrete vedere, però ripristiniamo un po' quella magia di una volta. Vi ricordate quando trasmettevamo come dei pirati con questa ombra rossa? Ecco, ripristiniamo un po' la magia della radio. No, non mi potrete vedere, però quello che conta è che possiamo sentirci.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:18 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie. Lo so che è insolito sentirmi di lunedì, ma andrà così per le prossime settimane. Per 2 settimane ci sentiremo in diretta tutti i giorni dalle 14 fino alle 17 in diretta, dicevo, dal Tourmaline Club di Lipari, motivo per il quale c'è tutto questo entusiasmo nella mia voce, perché ho visto il mare. Il mare sistema un sacco di cose. Non so che cosa vi curi, ma per quanto mi riguarda la musica e il mare sono una buona cura per il cuore, quindi sono molto felice di essere qua e sono anche felice in realtà di essere ritornata a sentirvi, perché ci siamo mancati, no, un po' nel frattempo. Sono presa una pausa dalla radio, ho ricaricato un po' le pile e adesso sono qua per per lanciarvi la mia solita allegria. Perché rido? Perché sotto ci sono i Radiohead e c'è No Surprises, quindi è durata poco il preso benismo. Adesso ritorna un po' la mia solita malinconia che ben conoscete, però si sposa comunque col mare. E poi in qualche modo la malinconia ha a che fare con la felicità, per quanto mi riguarda.

No surprises, sono arrivati i Radiohead su Radio Freccia, giusto così. Nessuna sorpresa, nel senso che sì, sono tornata, sono felice. C'è il mare, però comunque un po' di malinconia ce la piazziamo sempre dentro, altrimenti non sarei io. Vi dicevo, 366-6634466 è il numero che vi serve per farvi sentire in queste due settimane. In realtà potete solo scrivermi delle lettere meravigliose, dei messaggi scritti. Non mi potete vedere, quindi manteniamo questo alone di mistero, però come sempre la musica di Radio Freccia c'è, i contenuti anche, perché come al solito ho preparato un On This Day per voi. Poi arriva il TGigi, perché si degna, Gianluigi Riccardo si degna di presentarsi in onda, perlomeno questo lo scopriremo alle 15:50. Quindi come al solito musica di Radio Freccia, un sacco di contenuti, e quindi anche se non mi vedete e potete solo scrivermi dei messaggi, diciamo che va bene lo stesso, no? Va bene lo stesso, dice qualcuno.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 14:32 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17 in questo 10 di agosto. Abbiate pazienza, starò straparlando.

Perché c'è dell'euforia nell'aria qua a Lipari, che si è già impossessata della sottoscritta, quindi adesso con calma mi ambiento e poi comincerò anche a parlarvi di musica, non solo del fatto che sono contenta perché vedo il mare, perché sono ritornata in questo posto magico. Comincerò a parlare anche di musica, ma ripeto, con calma, ambientiamoci. E vi devo già anche redarguire, perché vi ho detto al 366-63-4466 dovete mandarmi solo messaggi scritti, quindi delle grandi lettere d'amore e non, e voi mi avete mandato una scariolata di audio, non li posso ascoltare, quindi mi raccomando, messaggi scritti, e io giuro che ricambio con della musica, come sempre, Alan Parsons Project su Radio Freccia.

Alan Parsons Project Sirius all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi e anche guardarvi in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo, o meglio, siamo già a metà della nostra prima ora insieme. Vi ho detto che ci sono degli argomenti, sì, li abbiamo preparati nonostante siamo al mare. Ci sarà Londis Day alle 14:50, tra poco vi do anche le anticipazioni così saprete dove vi porto. Poi ci sarà il TGigi alle 15:50, quindi ci sarà l'appuntamento con l'informazione legato a, insomma, alle notizie del mondo del rock, che poi trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it, così se io e Gigi non siamo in grado di raccontarvele come si deve, ci sono degli articoli scritti correttamente che raccontano tutto magari molto, anzi senza magari, meglio di noi.

Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 14:43 con Ambra Marie fino alle 17, ve l'ho detto, c'è dell'euforia nell'aria, nella mia testa, ma vi parlo di musica. Sono ritornate, quindi arrivano anche gli On This Day alle 14:50, quindi come sempre vi do un'anticipazione dell'On This Day, almeno capite dove vi porto. Dove si va oggi, 10 agosto? Si va nel 1984, quando uscì il primo disco omonimo dei Red Hot Chili Peppers. Il disco non ha alcun successo, però già si intravede, insomma, la voglia di mescolare gli stili musicali, che poi di fatto è il marchio di fabbrica della band. La formazione di questo primo disco non è quella famosa che conosciamo. Ci sono infatti Cliff Martinez alla batteria e Jack Sherman alla chitarra, Jack Irons e Hillel Slovak, che erano i membri originari insieme Flea e Cleedis, sono esclusi dalle registrazioni di questo disco perché hanno anche un altro progetto, e quindi insomma c'è un po' di caos. E poi ci sarà anche un'altra cosa determinante in questo disco, ma ve la racconto tra poco. Intanto Guano Apes.

Open Your Eyes, Guano Apes, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, abbiamo cominciato a parlare di musica, vi ho detto dove vi porterò quest'oggi, nel On This Day, 10 agosto 1984, quando usciva il primo disco omonimo dei Red Hot Chili Peppers. C'è tutta una storia dietro di caos e di confusione, ve la racconterò tra poco, però accadono anche altre cose il 10 di agosto, ve le butto lì, non le approfondiamo, però almeno così le sapete. 1947 nasce Ian Anderson dei Jethro Tull e nel 2023 purtroppo ci lascia Robbie Robertson dei The Band. Ma vabbè, quest'oggi è anche la notte di San Lorenzo, andate a vedere le stelle magari, non lo so, in compagnia di Radio Freccia, che è sempre una buona colonna sonora per ogni cosa. Strangers

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché oggi vi porto, vi dicevo, al 10 agosto del 1984, quando usciva il primo disco omonimo dei Red Hot Chili Peppers, disco che la band ha dichiarato di voler cancellare e registrare di nuovo. Quindi insomma, partiamo bene, raccontiamo un po' il perché e la sua storia. Allora, i Red Hot entrano in studio Hollywood con Jack Sherman alla chitarra e Cliff Martinez alla batteria, mentre Jack Irons e il Slovak sono impegnati con il loro side project. Il produttore Andy Gill, chitarrista dei Gang of Four, ovvero una delle band preferite di Anthony Kiedis e di Flea. La collaborazione con Andy Gill però non funziona e le session diventano da subito piuttosto problematiche. Anthony Kiedis e Flea vogliono conservare la loro energia, il suono diretto, grezzo che hanno quando fanno i concerti, mentre il produttore in realtà vuole creare un suono un po' più pulito. Anthony Kiedis nella sua biografia ha anche raccontato, proprio con testuali parole, questo: una volta ho sbirciato di nascosto il quaderno di appunti di Gill e vicino al brano Police Helicopter aveva scritto "fa schifo". Per me era uno dei gioielli della nostra corona, rappresentava il nostro spirito, la nostra identità, eravamo una forza di assalto, di suono, di energia, dinamici, alternativi, scioccanti. Leggere quelle parole ci ha fatto pensare: ok, stiamo lavorando con il nemico. Registrare l'album è diventata una battaglia. Poi Flea ha raccontato anche il fatto che insomma ci fosse stato un cambio nella formazione con altri due musicisti al posto di quelli con cui avevano lavorato inizialmente alle canzoni, e questo ha creato parecchi problemi perché non c'era la stessa connessione. Il disco non vende moltissimo, però serve ai Red Hot Chili Peppers a crearsi una fan base per il futuro. Comunque Flea e Anthony Kiedis continuano ancora oggi a preferire le demo al disco ufficiale. Addirittura Flea ha aggiunto: vorrei buttare via quel disco e registrarlo di nuovo, ma non sono mai riuscito a convincere gli altri.

15 all'interno di Electric Ladyland, cominciata la nostra seconda ora insieme in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, motivo per il quale sentite questa voce piuttosto felice, perché devo dire che un po' come Nanni Moretti, io sto bene quando sono al mare. Adesso non mi ricordo se era proprio effettivamente così la frase, ma il concetto è che al mare si sta bene, infatti è così. Noi ci siamo ascoltati i Red Hot Chili Peppers poco fa, prima di Paolo Nutini, perché quest'oggi è il compleanno del loro primo disco. 10 agosto 1984 usciva il disco omonimo dei Red Hot Chili Peppers. Vi ho raccontato una storia piuttosto complessa, quella di questo disco, però a noi le cose complesse piacciono perché sono ricche di fascino. Dopo tra poco vi racconto ancora qualcos'altro legato ai Red Hot Chili Peppers, ma prima ci interrompe, ci disturba un po' Marilyn Manson.

Marilyn Manson che ci disturba, perché in realtà stavamo parlando dei Red Hot Chili Peppers. Vi dicevo che insomma abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno. Questo disco, il primo disco della band dalla gestazione un po' complessa, chi lo sa, magari prima o poi Flea ce la farà a convincere gli altri Red Hot a riregistrare questo primo disco come voleva lui. Noi intanto ce lo siamo ascoltati così come ce l'avevamo, per la precisione ci siamo ascoltati Police Helicopter, ovvero proprio quel brano che il produttore aveva marchiato come un brano che faceva schifo. Infatti appunto Kiris raccontava che c'era proprio questo appunto con scritto Police Helicopter a fianco, fa schifo, mentre invece per la band era il pezzo migliore della quindi insomma, quando si dice entrare subito in sintonia, ecco, forse questo racconto fa capire il perché poi il disco non sia stato registrato esattamente come voleva la band.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando dei Red Hot Chili Peppers nell'On This Day. Allora, visto che ne stiamo parlando, andiamo a toccare un tasto un po' strano, perché solitamente viene fuori, insomma, quando si parla dei live dei Red Hot Chili Peppers, che Anthony Kiedis sia un po' stonato. Rendono su disco i Red Hot, però dal vivo molti si lamentano, e diciamo che in qualche modo Flea ha risposto a questa osservazione in un'intervista. Non so se lo sapete, ma lui conduceva un programma radiofonico in cui intervistava molti artisti, e quando gli hanno chiesto quale sia stata l'intervista più bella, lui ha risposto Anthony Kiedis, e tra poco vi spiego perché.

The Space Between Dave Matthews Band su Radio Freccia. Ma riprendiamo appunto il discorso su Flea e quello che ha detto riguardo alle capacità canore di Anthony Kiedis. Ha detto testuali parole: Anthony non si considera davvero un musicista, non ha mai avuto alcun genere

di educazione musicale. Diceva sempre che avremmo dovuto cambiare il nome della band in An Idiot and Three Genius. Io invece penso che sia un grande cantante, impara e migliora sempre di più. Quando abbiamo fondato la band non riusciva a cantare una nota, si limitava ad urlare. Ora invece padroneggia le melodie, ci gioca, ci improvvisa. Senti, so chi sono i grandi cantanti, Kurt Cobain, Jim Morrison, Roger Daltrey, ma a me tutto ciò che interessa di qualsiasi musicista è che suoni come se stesso, e non c'è nessuno che suona come Anthony Kiedis. E direi che insomma queste parole di Flea rendono decisamente l'idea di quanto sia importante la personalità all'interno di un progetto. Ah, vabbè, magari le sbavature ci facciamo meno caso.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 15:28 all'interno di Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie, fino alle 17 per due settimane. Ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal Tourmaline Club di Lipari dalle 14 fino alle 17 fino al 23 di agosto. Stiamo parlando dei Red Hot Chili Peppers, ma li metto un attimo da parte perché mi è arrivato questo messaggio che dice: ciao Ambra Marie, sono Terry, oggi vi ascolto in cucina mentre mi è venuta la malsana idea di ripulirla come si deve. Quindi sta a te darmi la carica. Allora, a parte che l'idea è venuta a te, quindi io cosa c'entro? Però siccome arrivano i Megadeth, secondo me pulire la cucina con i Megadeth non è male, eh?

Ecco, diciamo che questa Symphony of Destruction per pulire la cucina, secondo me poteva andare bene. Chiedete e ogni tanto vi accontentiamo, non sempre, perché sennò dopo vi abituate. Invece, tornando ai Red Hot Chili Peppers, Maria scrive: ciao Ambra, mi piacciono troppo i Red Hot, così sgangherati, l'energia che sprigionano da questa musica così graffiante è e sarà sempre la loro caratteristica, anche quando il genio di Frusciante li ha poi proiettati nel mainstream. Però guardare i live dei loro concerti dei primi anni è veramente entusiasmante, che appunto era quello che loro volevano cercare di racchiudere anche nel sound del primo disco, però poi non ce l'hanno fatta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:41 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, che ha dato il cambio alla nostra Cecil B, all'interno appunto di questa trasferta, trasferta che per quanto riguarda me e Cecil accade al Tourmaline Club di Lipari, e appunto oggi ci siamo date il cambio. Io mi sto ambientando in questo posto che in realtà ormai è famiglia, però è il primo giorno, devo prendere un po' le misure, e però lo sto facendo bene o male un po' nella comfort zone del On This Day che vi ho raccontato. Abbiamo parlato dei Red Hot Chili Peppers, ma iniziamo anche a ripulire un po' gli argomenti, la stanza, perché tra poco arriverà il nostro Gianluigi Riccardo. Finalmente ci risentiamo per un TGigi dopo una pausa di 2 settimane. Ricominciamo a darvi le notizie legate al mondo del rock. Però non sapete com'è Gigi. Dice che c'è, poi dopo, finché non lo sento, io non ci credo.

E questi erano i Pulp in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate, anche da uno scoglio. E perché lo dico? Perché appunto essendo in diretta da Lipari, dal Tourmalin Club, le prossime settimane io probabilmente le passerò così, su uno scoglio, e poi dopo vengo qua a fare la diretta e poi ritorno sullo scoglio. Poi vi racconterò anche come sempre cosa andrò a combinare in giro per l'isola, anzi per le isole, per le Eolie. Ma torniamo a noi, torniamo alla musica, perché tra poco arriva il nostro Gianluigi Riccardo che ci racconterà un po' quali sono le notizie legate al rock quest'oggi. Poi dopo lo sapete che sicuramente ci perderemo anche in altri discorsi, però gli intenti quantomeno sono buoni, sono questi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:54 e quel brivido.
2: Sì.
1: Ah, ci sei, ok,
2: ci
1: no,
2: perché sono.
1: Non lo so se si presenta, mi ha detto.
2: Avevo sì, pensato, Ambra, sono, però, avevo pensato di farti
1: uno scherzone.
2: Sì, di fare lo scherzone. Però ho detto vabbè, bello. Dai, già è lì, che poverina, è lì pari al mare a prendere il sole col cocktail, esatto, mentre in diretta, perché te sei senza riprese, invece sì.
1: Ma tu come fai a sapere che io ho qua un cocktail?
2: Ma perché
1: non te l'ho scritto?
2: Lo so, però io
1: non te l'ho detto.
2: Io tutto so, tutto vedo.
1: Secondo me hai messo una microspia qua, perché non potevi sapere. Sì, hai detto tutto esattamente così. C'è il mare, c'è il sole e c'è anche un cocktail qua. Quindi effettivamente potevi anche lasciarmi da sola in onda, che tutto sommato oggi non era così una brutta giornata.
2: Visto.
1: Però
2: è meglio
1: meglio con te.
2: No, è meglio con me.
1: Comunque è bello condividerle con gli amici, perché anche se tu in realtà sei un insensibile, però pian piano io spero di insegnarti con gli anni anche un po' a... Non so, un po' questa sensibilità della bellezza del condividere le cose con gli amici.
2: Non
1: no?
2: so di cosa tu stia parlando. Quindi.
1: Non so. Sensibilità, amicizia, tu proprio non capisci,
2: no?
1: Che non parli la mia lingua.
2: No.
1: Vabbè, però fortunatamente entrambi parliamo di musica, bene o male. Io perlomeno così ho detto agli ascoltatori che oggi avremmo parlato di notizie che possono trovare anche sul nostro sito. Poi ho anche messo le mani avanti dicendo vediamo.
2: No, beh, qualcosa oggi c'è, perché logicamente tornando dopo un paio di settimane di ferie mi sono messo a produrre, così giusto per far vedere. Ah. Quindi allora il primo giorno lo portiamo a casa abbastanza agevolmente. Poi scusa, voglio
1: poi dopo...
2: dire... Poi vediamo, noi partiamo così, poi vediamo con calma, senza stare a esagerare, a mettere troppe aspettative, perché non mi sembra nemmeno corretto nei confronti degli sfrecciati.
1: Ma sì, ma anche perché è estate, ma la gente secondo te ha voglia di ascoltare le nostre notizie?
2: Ma no, se vuoi possiamo fare anche della grandissima aria fritta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Oh, le 16 in diretta dal Tourmalin Club di Lipari, ma anche da Cologno Monzese, sì. Perché così dobbiamo in qualche modo,
2: perché c'è chi è fortunato e chi è meno fortunato.
1: Esattamente. La fortunata in questo caso sono io.
2: Direi di sì, abbastanza evidentemente.
1: Ho una volta nella vita, sono più fortunata io di te.
2: Beh, va bene? Una volta nella vita, parliamone. Io non ho mai vinto nemmeno all'epoca nostra, perché sei più giovane, però parliamone. Quando c'erano le cicche, le gomme, no? Che ti dicevano, hai vinto un'altra. C'era il bigliettino, sì. Le ricordi? Io manco quello ho mai vinto.
1: No, zero. Beh, io quando lavoravo al bar c'era la sfida dei boeri. Non so, è presente il boero?
2: Sì.
1: Ecco, lì quando arrivavano i boeri al bar dove lavoravo io al circolino, devo dire che i signori si scatenavano e si incazzavano quando non trovavano il boero vinto all'interno. Vabbè, niente, dobbiamo parlare di musica, te lo ricordo, sì, perché sì. Poi ci perdiamo.

0: Kryptonite, Three Doors Down, all'interno di Electric Ladyland, dove stavamo già divagando, però
1: come sempre. Sì. Allora, sì. Abbiamo pochi secondi prima di un paio di pezzi legati, quindi io direi solamente di introdurre qualcosa. Allora, se vogliamo cominciare subito con un po' di quelle polemichette che comunque ci piacciono tanto, la buttiamo un attimo lì, perché Blaze Bayley, che è stato cantante dei Maiden negli anni 90 dopo l'uscita di Bruce Dickinson, ha detto che per lui nella storia della band l'unico frontman considerabile una vera leggenda è Paul Di'Anno, quindi il cantante dei primi due album della band.
0: Così, la butta piano.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:12 è il momento del TGG che butta lì una polemica.
2: No, non è una polemica, però diciamo che comunque è sicuramente una cosa controversa, perché quando uno pensa agli Iron Maiden, ovviamente il frontman leggendario di solito è considerato Bruce Dickinson. E Blaze Bayley, che dei Maiden è stato per un paio di album il sostituto di Dickinson, ha detto: forse io e Bruce diventeremo leggenda, ma per me l'unica leggenda dei Maiden dal punto di vista della voce è Paul Di'Anno, che è stato il cantante dei primi due dischi, che peraltro è scomparso nel 2024, perché secondo lui quei due dischi hanno cambiato davvero le sorti non solo della musica metal, ma anche della musica in generale. Era qualcosa che non c'era, insomma, in quel momento, perché comunque, e questo è molto vero, lo stile di Paul Di'Anno, a differenza di quello teatrale di Dickinson, portava nella musica metal barra hard rock dei primi Maiden anche una componente un po' stradaiola, un po' punk, certo, che era qualcosa di abbastanza inedito, diciamo, nel contesto di quel genere.
1: Intanto qua invece arrivano i Queen.

0: Oh, e questi erano i Queen
1: che ricordiamo che cantano con David Bowie.
0: Esatto, sì, proprio loro.
1: Ma vedi, per esempio, appunto, uno potrebbe partire ora con il grande polemicone, nel senso, Blaze Bayley diceva, ah no, la leggenda dei Maiden è Paul Di'Anno, non Bruce Dickinson, e nemmeno io. Ora, tipo, no, cioè due grandi voci, Freddie Mercury e David Bowie, chi è il miglior cantante secondo te? Io ovviamente lo sai, ma...
0: Ma io credo tu sappia anche il mio. Io rispondo Freddie Mercury.
1: Ecco, io rispondo ovviamente David Bowie, che secondo me dà 24 piste a Freddie Mercury da un punto di vista di versatilità. Adesso.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 16:27, Ambra Maria, Gianluigi, Riccardo, lo so, ha dell'incredibile, ma vi abbiamo già dato una notizia.
7: Hai visto? Allora, io peraltro vorrei ricordare, non so se l'hai fatto già tu prima, non credo, che oggi sono 30 cosa? Anni dal primo dei concerti degli Oasis a Nebworth del 96. No. Concerti che in due sere portarono 250.000 spettatori, biglietti polverizzati in 8 ore, il 5% della popolazione britannica cercò di accaparrarseli per un totale di 2,5 milioni. E insomma sembrano sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno tra i vari posti anche a Nebworth il prossimo anno. Nelle ultime ore si stanno intensificando abbastanza le voci di un possibile ritorno a Nebworth. E ci sono un po' di novità, per esempio ecco, nel Weekend, come tu mi insegni, un'altra band che a te piace molto, ovvero i Fontaines D.C., ha suonato dal vivo un paio di canzoni nuove.
6: Sì, le ho ascoltate, quindi, ma io in anteprima però le avevo ascoltate.
7: Lo so che te Grian...
6: Mentre venivano scritte.
7: Ma in realtà pare che qualcuna sia dedicata a te, non lo so, però insomma... Sì.
6: L'intero disco si chiamerà Ambra Marie.
7: Bello.
6: Ah, non potevo dirlo, scusatemi. Caspita, adesso vabbè.
7: Possiamo svelare che però Ambra Marie...
6: Grian che mi dirà sei la solita sbadata, però vabbè.
7: Possiamo svelare che Ambra Marie ha in preparazione un disco dedicato a Grian invece.
6: Sì, esatto, però vabbè, non c'è tutta questa, non so, per
7: attesa,
6: lui in realtà sta cercando di mantenere, no, non c'è né l'attesa né il top secret, invece lui per contratto comunque non può raccontare queste cose, le racconta a me, io non lo dovrei dire in onda, però mi è sfuggito.
7: Vabbè, guarda, così. Cioè davvero non ci si può fidare.

0: This must be the place, Talking Heads. Insomma, in tempo di una canzone, Grian mi ha appena mandato un messaggio dicendomi: ma amore, ma che, non puoi dire queste cose in diretta radiofonica.
1: Non si può.
0: Però,
1: comunque, boh, vediamo.
0: Abbiamo uno scoop.
1: No, insomma, vediamo. Ora, poi a parte scherzi, diciamo che hanno suonato a Cadice in Spagna ed è stato importante perché non solo è stato il primo show del 2026 della band irlandese, poi comunque, insomma, è stato. Sì. Il primo show che arriva in un periodo molto complicato per i Fontaines, perché è scomparso pochi mesi fa Trevor Dietz, che è il loro manager storico, manager, quelli che sì. li ha cresciuti, è una figura importante, insomma, nella scena irlandese. Quindi loro, insomma, si sono trovati a dover affrontare un lutto molto importante e chissà sì. che, insomma, questa nuova musica non porti davvero a cose nuove, ecco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:39, ecco, Ambra Malie, Gianluigi Riccardo che si
2: Ambra Malie, qua c'è qualcuno che chiede cosa ne pensi di questo superlativo nuovo pezzo degli Strokes?
1: No. Guarda, posso solo
2: sospensione del giudizio.
1: Sì, non posso dire cosa penso veramente di questo nuovo disco degli Strokes. Non credo di poterlo dire. Non mi piace, non mi fa impazzire.
2: No, ha un paio di pezzi l'autotune,
1: e quindi insomma tutta questa combo di cose sicuramente non mi può far apprezzare questo disco. Quindi come al solito continuerò a rifugiarmi nel passato.
2: No, è giusto, ma secondo me non è manco un tema meglio di autotune, perché comunque Casablanca si è sempre usato i filtri sulla voce, no?
1: Sì, ho capito.
2: Però è proprio un discorso di un album che ha un paio di pezzi buoni. Però per dire, sto pezzo qua, se non ci fosse l'attacco a Anthony Fantano, questo critico musicale del web.
1: Ma raccontaci un po' di questo dissing tra poco.

0: Stars, arrivano anche i Cranberries su Radio Freccia, ma noi, ci stavi raccontando di questo dissing,
1: sì,
0: tra Strokes
1: ed Anthony Fantano. Anthony Fantano è un critico del web.

0: diciamo, un critico musicale del web che negli ultimi anni, insomma, ha saputo costruire una community molto molto importante, forse il critico, diciamo, moderno più famoso. E sostanzialmente nel brano degli Strokes che abbiamo ascoltato poco fa, Julian Casablancas canta sostanzialmente: Anthony Fantano, attieniti a fare le considerazioni tecniche, perché non riconosceresti un'opera d'arte mai nella vita, sostanzialmente. Ed è un disco che arriva un po' da lontano, nel senso che comunque Fantano aveva criticato i Voids, che è l'altro progetto di Casablancas. I due non si sono particolarmente amati. Cioè, Julian continua a dire, cioè, finché lui si limita a fare il discorso tecnico, ad analizzare la produzione, tutti questi aspetti qua un po' più da studio, va bene, ma da un punto di vista creativo, artistico, Fantano non ne capisce niente. Fantano peraltro ha anche fatto una video reaction al brano di Strokes, nel quale si dichiara comunque un fan della band nonostante l'attacco di Casablanca. Ecco, insomma, un po' il riassunto della vicenda è questa qua.
1: Vedi, questi gossip che io non sapevo, invece tu sai tutto. Del resto, fai il TGigi.
0: Ci sarà un motivo perché
1: ogni tanto,
0: come
1: ce
0: dire,
1: lo dimostri,
0: vedi,
1: certo.
0: Vedi? Questa prestigiosa rubrica, questo spazio che tutti ci invidiano.
1: Certo, no, infatti ogni tanto almeno dimostriamo perché.
0: Esatto, cioè, diamo ogni tanto dei contenuti senza esagerare.
1: Sì, poi, che dicevamo, è estate, un po' di leggerezza. Poi, la leggerezza che stiamo sentendo del resto anche adesso in sottofondo.
0: Sì. Metallica, peraltro, diciamo, cioè, secondo me, uno dei migliori pezzi dell'epoca recente di Metallica.
1: Quindi adesso mi raccomando, se siete in spiaggia, fatevi riconoscere dai vicini. Alzate il volume e cominciate a scapocciare.

0: Le 16:53, siamo quasi arrivati alla fine di queste tre ore insieme. Insomma, prima diretta dal Tourmaline Club di Lipari, oggi ho preso un po' le misure, poi dai prossimi giorni vi racconterò le grandi avventure che accadranno da questo scoglio. Con me ci sarà anche Gianluigi. Riccardo, vero? Vedo che mi terrai compagnia nei prossimi giorni o mi abbandoni?
1: Non ti abbandono, non ti abbandono.
0: Ah, ok, va bene, lo scopro con voi, non mi abbandona, perché non lo so.
1: Chi può dirlo?
0: Una notizia oggi ve l'abbiamo data, quindi direi che è già
1: a posto così. No, però
0: siamo a posto proprio per la settimana.
1: Sì, infatti direi che a posto così basta. No, in realtà ce ne sono diverse. Se vuoi io ti butto là anche una roba.
0: Ma dobbiamo salutarci.
1: Sì, no, però vi lascio là. Andatevi a cercare questa notizia su i Rush e il paranormale.
0: Ok, e poi magari domani ne parliamo. Cosa dici?
1: Ma se volete, ma anche no.
0: Anche no, sono andate sul sito e fa il sito per noi.
1: Dobbiamo mandare la gente sul sito, se no.
0: Esatto, radiofreccia.it. Io vi saluto, ci sentiamo domani e ciao Gigi.
1: Ciao, ci sentiamo tra 3 minuti.
0: ciao, a domani. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Alle 17, qualche istante, terra di nessuno, and we're back. Si comincia anche oggi. Benvenuti e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 10 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18, come si dice da queste parti, with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati! E vale ancora di più questo saluto quando si fa dal mare. E allora, innanzitutto, benvenuti a tutti quelli che accendono la radio o la radiovisione, perché siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari. Qui di fronte a me c'è un orrendo telo nero, ma dietro per fortuna c'è uno splendido mare, e questa cosa ci rincuora, se non altro perché è quella siepe che il guardo esclude. Ma senza fare troppe le pippe leopardiane, ben arrivati a quelli che hanno in mano un telefono cellulare, dispongono di una connessione e quindi possono scrivere al 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, tutto quello che vi pare lo potete condividere. Radiovisione 258 digitale, forse l'ho già detto, siccome mai una gioia, cominciamo con un pezzo moscissimo, dai.

0: Ciao,
1: bentornato. Grazie. Io e mamma ti stiamo ascoltando dalla macchina. Stiamo tornando da un paio di giorni al mare.
0: Sì.
1: E siamo in un paese che si chiama Bronte. Non so se lo conosci, quello del pistacchio. Spero che tu abbia passato delle buone ferie. E niente, bentornato.
0: Grazie. Allora, ho controllato velocemente, perché non questo, come dire, possa avere una valenza universale, ma magari un'idea delle cose te la dà. Allora, Bronte è un comune, secondo, diciamo, il mio amico Google, di 18.000 abitanti. Quindi un comune, sì, non gigantesco, non è New York come grandezza, tanto per capirci. E quindi rimane, nonostante tutto, uno dei grandi misteri del cosmo. Non come facciano a starci 18.000 persone a Bronte, ci mancherebbe altro, ma come si fa a trovare dall'altra parte del cosmo, in qualsiasi universo tu vada, comunque un pistacchio di Bronte. Cioè, quanti ne fanno? Ma quante tonnellate di produce Bronte? Sono stato nelle Fiandre in ferie. C'erano dei cose di pistacchio anche lì. Io non ho parole. Sono ovunque. Sono davvero in ogni parte del mondo. Grazie, comunque, bello tornare.
2: Meno sei, sì, alle ferie.
0: Dai.
2: Percepiti.
0: Dai.
2: 3 mesi e mezzo.
0: Crediamo.
2: Andrea da Berlino.
0: Forza, Andrea da Berlino. Crediamoci, forza. Roman Holiday, Fontaine's DC.

0: Radio Freccia.
1: 17:15, la parola dollaro. Da dove arriva? Allora, con buona pace di quelli che sono entusiasti delle stelle strisce, arriva dalla Repubblica Ceca e mi fa sempre molto sorridere. Joachim Staller è una città della Repubblica Ceca, lì hanno coniato il tallero, solo che siccome non riuscivano a pronunciare la T, la D, facevano casino, l'hanno iniziato a chiamare taller, dollar, der, dollar, ed è diventato quello, dollar bill. Jack White in top 20 su Freccia, fare sempre un po' di bel casino, che è bello.
2: Io non ho sentito ancora la sua voce. Lavoro mio, lavoro suo.
1: Questo.
2: Ma penso che sia rientrato il compare nessuno.
1: Sì.
2: Nessuno! Bentornato!
1: Grazie, bentornato, grazie a tutti. Dai che abbiamo due belle settimane da passare insieme, 7 su 7. Let's go!

siccome mi sono comprato la console, ormai inizio a pensare anche in questi termini. Capiterà anche a voi, magari non con le console, ma con i vostri strumenti, con i vostri hobby, i vostri piaceri. Cioè, inizi a inserire quella cosa nel tuo modo di pensare, questa cosa lo varia, lo cambia, lo arricchisce e ti fa pensare in un modo diverso. Tipo Androgyny, dei Garbage, parla di boys da questa parte, girls da quell'altra, eccetera, eccetera, perché l'androginia è quella roba lì, no? Stavo pensando di mashupparla con Girls and Boys dei Blur, andando rallentando, solo che non sono capace. E quindi per il momento la guardo, la console, dico, beh, si potrebbero fare un sacco di cose. Aprirò una birretta. Intanto ci... vabbè, oh, sono passi. Uno costruisce la propria esperienza come... self-made man.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 17 ore e 28 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18, anche in questo lunedì 10 di agosto 2026, pomeriggio in diretta dal Tourmaline di Lipari. Prima del break abbiamo sentito i Black Keys in Top 20 con She Does It Right. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Vi ricordo che sono in vendita gli ultimi biglietti per gli show all'Alcatraz di Milano, per cui che state aspettando? Prendi, prendi.
3: Abbiamo bisogno di un altro eroe!
4: Brava Anna!
2: Bravissima Anna, brava, brava. Sempre bello sapere che la comunità cresce, cresce anche la gente che c'è nella comunità. Piccoli sfrecciati crescono. Give me a t-

nel nostro DNA ognuno ha delle particolarità, qualche cosa che lo contraddistingue e che lo differenzia dal resto del mondo. Non le sai bene, non è che le hai chieste, però ce le hai, te le trovi e in qualche modo ci convivi. In alcuni casi sono delle cose tranquille, in altri più problematiche, ma questo non è il punto. Il punto è che non lo so per quale motivo, ma le voci come quella di Alex Chilton, per quanto mi riguarda, hanno sempre una corsia preferenziale. Credo che ci siano là fuori persone che amano i grandissimi acuti, quindi gli scream dei metal singers più forti di sempre, oppure chi non può stare senza growl, chi invece ama l'opera, anche quello è un modo di cantare, insomma forse è il modo di cantare per quelli che amano il bel canto eccetera eccetera. Insomma, quelli che hanno il raspino per me hanno sempre qualche cosa in più, non lo so, forse è un modo di barare, forse è un modo per ostentare sofferenza anche quando non c'è, chi lo sa. In qualche modo però mi colpisce sempre, e Alex Chilton ce l'aveva e come.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer

0: Per 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia.
1: 17 ore 40 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18.
2: Oh, nessuno, finalmente sei tornato. Grazie. Sì, lo so, sono arrivato lungo, ma sai, sono appena entrato in ferie, quindi ho perso un attimo la cognizione del tempo e mi sono perso le 5 e qualche istante.
1: Hai capito?
2: Bentornato.
1: Grazie. Però scusa, allora innanzitutto grazie di cuore anche a tutti quelli che ci hanno mandato dei messaggi, che hanno mandato dei messaggi di buon ritorno, grazie, scaldano davvero il cuore, sono come un abbraccio gigantesco. Ma già ne approfitto, scusa, visto che di solito tutto l'anno qui c'è qualcuno che viene perculato la grandissima per la storia del qualche istante, ma tu che arrivi adesso nessuno, no, va bene, ah, è only one way, va bene, allora uno scrive, annota e porta a casa. Ci vuole una canzone come questa, secondo me livello 2 della chitarra acustica. Dopo aver imparato il giro di do ai falò, questa qui ha già anche un bel riffino che potete imparare. Bello. Radiohead, High and Dry.

guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai, con sigaretta e penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che ho addosso non ti è mai piaciuto. Racconto e dico e ti sembro muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quello che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia a quello che cerchi e che mai avrai. Perché non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza ad invecchiare senza maturità, ma maturo o meno, io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi, chi ha detto che tu abbia ragione con i tuoi Olsosprach di maturazione? È un'illusione pronta all'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso di un mondo chiuso e fatalità. Allora, ognuno vada dove vuole andare. Ognuno invecchi come gli pare. Ma non raccontare a me che cos'è la libertà. Con qualche giorno di ritardo. Ciao Francesco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17:53, dai, giretto di messaggi prima di salutarci, così
2: ci nessuno, ciao. Bentornato.
1: Grazie.
2: Come mezzo mondo sono andato a vedere l'Odissea di Nolan e niente, Nolan ha copiato Franchino, ma lo sai che il canto era proprio quello?
1: Cioè, vuoi dire che quando Matt Damon era legato all'albero maestro sentiva venite... E non ci avevo pensato, effettivamente non ci avevo pensato.
3: Sei stato sostituito degnamente.
1: Oh, grazie.
3: Ma sei mancato. Bentornato, nessuno.
1: Grazie. A questo proposito, fatemi mandare un abbraccio a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia in queste due settimane. Grande Gianni, ma scusate, stavo facendo una contrazione tra Gianni e Mandi, quindi è venuto Gianni, essendo friulano anche lui.
4: Ecco perché tu sei così carico. Sei andato a fare le birrette nelle Fiandre.
1: Sono andato, sì,
4: disgraziato.
1: Confermo.
4: Gli altri stamattina tutti una pezza, la Frato, Bia, Mattia, no. Tutti distrutti, deliti. Tu bello come il sole, va.
1: Serenità.
4: Grande Matteo.
1: Ciao, grazie mille a tutti davvero per i messaggi che sono arrivati quest'oggi, è bello tornare a casa. A casa si sta sempre bene. Sai che questa cosa che hai detto mi ha fatto pensare quando ero su. Comunque, allora, non sarà un dato ufficiale, una di quelle cose su cui far basare la ricerca universitaria del Michigan, del MIT di Boston, quelle robe lì. Magari verrà fuori un giorno, sai, Università dell'Iowa, ha trovato che. Ma io sono stato in Belgio, fammi fare un conto, 8 giorni, mi sembra. Su 8 giorni che sono stato cambiando un po' di posti, in 3 mi hanno offerto da bere. Adesso, io non voglio dire che 2 indizi, anzi 3 in questo caso, facciano una prova. Però Belgio per il momento best popolare.

Celebration Ever per evidenti ragioni, assieme agli scozzesi che evidentemente hanno un posto nel cuore, e gli irlandesi anche loro, vabbè, sono tantissimi, abbiamo capito. Però io lo segnalo, se c'è qualcuno che vive in Belgio magari lo può anche confermare. Va bene, siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Gabriele qui in regia da Lipari, la migliore delle serate, linea al Molo 17, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Ma ben ritrovati, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Sono praticamente le 18 e al microfono c'è Katia. Iniziamo la mia stagione estiva, quella che una volta era la stagione weekend del Molo 17, ora la possiamo considerare la stagione estiva. La vostra Kat vi terrà compagnia per le prossime due settimane, fino al 23 di agosto. Siamo qui dalle splendide coste della Calabria. Come state? Come è andata questa estate? Come sta andando? La mia piuttosto bene, soprattutto da quando sono arrivata qui al mare, mettiamola in questo modo. E va tutto molto meglio. Un saluto al nostro nessuno che vi ha tenuto compagnia sin qui, da quel paradiso che è Lipari. Cominciamo con gli AC/DC.

Ed eccoci qua, sto prendendo le misure con questo nuovo studio in cui ci troviamo e, come spesso capita nelle nostre trasferte estive, ho un bel fanale piantato negli occhi, quindi ogni tanto metterò gli occhiali da sole, abbiate pazienza, chiedo scusa, ma insomma, se no c'è l'oftalmico, quindi insomma vogliamo evitare, non è vero? E nel frattempo non vi ho detto delle cose fondamentali, tipo che ci trovate anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, sempre e comunque. E poi c'è il numero magico, quello che non cambia mai, 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Diamo un po' di contesto ogni tanto quando ascoltiamo dei brani, soprattutto quando si tratta di cose, insomma, in cui tocca andare parecchio indietro nel tempo. Parliamo del 1995, quando Alanis Morissette fa Strike, ovvero pubblica Jagged Little Pill, che è un album bello tosto. Noi siamo abituati a vederla così carina, tenera, con questa voce meravigliosa, ma in realtà i contenuti sono belli tosti, è incappata persino nella censura, tranne per il brano che ascoltiamo tra pochissimo, ovvero Head Over Feet.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Head Over Feet, Alanis Morissette, singolo uscito nel 1996 come quinto estratto dal celeberrimo album Jagged Little Pill, in cui la nostra Annalise, Alanis con tutta la sua dolcezza, pestava come un fabbro, c'è anche da dire questo, ma non in questo brano, come vi anticipavo, in cui sostanzialmente viene un po' sfatato il mito del colpo di fulmine, se vogliamo, ovvero si parla di un sentimento molto profondo che nasce in realtà tra due amici, come in realtà spesso succede, e non è detto che sia peggio del colpo di fulmine, secondo me. Poi voi dite la vostra se volete al 366-663-4466. I miss you, Blink 182.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e restiamo nel 1996 anche con il prossimo brano. Siccome parliamo dei Red Hot Chili Peppers, un bel distinguo da fare è a seconda delle uscite e rientrate di John Frusciante, e in questo caso John Frusciante non c'è, parliamo di Airplane, singolo estratto appunto nel 1996, in cui al posto di John Frusciante c'è Dave Navarro. Parliamo di un ex Jane Addiction, quindi insomma non è andata malissimo. Ce li ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers, Aeroplane.

Qualcuno magari se lo ricorda, questa vague, questa moda nella seconda metà degli anni 90 in poi, in realtà perché è durata parecchio, di mettere dei cori di bambini, diciamo che era una moda che riguardava un pochino di più la musica indie, e a quel punto i Red Hot Chili Peppers decidono in quel 1996 di adeguarsi a modo loro, naturalmente, e quindi su questa linea di basso di Flea assolutamente inconfondibile come sempre, decidono di infilarci un bel coretto di bambini ma sgraziati, cioè non quei bei coretti che fanno sì un po' film horror però comunque fanno tenerezza, e invece no, loro ci infilano questi bambini che sostanzialmente gridano. Tra questi bambini c'è proprio la figlia di Flea, all'epoca bambina, Clara, non so poi cosa abbia fatto del resto della sua vita. Loro sono i Softs, che sono passati dalle nostre top 20 alla programmazione ufficiale con Gold Star.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 39 minuti al Molo 17, Kat al microfono, questi erano i Queens of the Stone Age con Easy Street. Invece Carmen mi faceva notare una cosa sui softs che non avevo mai notato. Lei scrive: ciao Kat, ma sono strana io che ci sento qualcosa di Biagio Antonacci in questa canzone dei softs? No, non sei strana tu, adesso che me l'hai detto effettivamente lo sento anch'io. E questa cosa mi ha messo completamente in crisi. Adesso ci devo pensare almeno un quarto d'ora su questo. Ma mentre io ci penso, voi ricordate di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate.

Mama Ken Aerosmith. Ora, non è che siccome siamo in vacanza, siamo anche in vacanza degli aperitivi, almeno io non lo sono, e quindi per voi oggi ho preparato un twist del Negroni, ovvero il Negroni del marinaio, che esce da quella fucina alchemica che è il Mug di Milano. E si fa così: in un bicchiere old fashioned con ghiaccio mettete 3 centilitri di vermouth del professore, 3 centilitri di bitter fusetti, 1 centilitro di Old Sailor Coffee, che è un liquore a base di caffè, e 1 centilitro di Brooks numero 1, che serve un po' ad arrotondare il tutto e a renderlo più piacevole. Non si prevede guarnizione.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 51 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e anche l'aperitivo analcolico non va in vacanza e nemmeno Pier Strazzeri, che oggi ci propone il suo Home Sweet Home, rigorosamente analcolico per tutti, grandi e piccini, come si diceva una volta. In un bicchiere highball mettere 3 centilitri di sciroppo di amarene, 1 centilitro e mezzo di succo di lime, 4 centilitri di succo di mirtillo rosso. Agitare, mescolare vigorosamente, riempire di ghiaccio e colmare con ginger beer molto fresco, vi ristabilisce anche un po' i sali minerali, mettiamola così. The Wind Cries Mary, lui è Jimi Hendrix.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Una manciata di secondi e saranno le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Questo è il Molo 17 nella sua versione estiva. Saremo insieme per due settimane. A proposito, io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è sempre lo stesso: 366-663-446. E sto diventando incandescente nel frattempo, perché il sole della Calabria, devo dire, per quel poco che ci sono stata, ha fatto la sua parte con tutta la protezione. Quindi se mi vedete diventare un semaforo nel corso delle prossime due ore, è tutto normale, è tutto a posto. I heard it's the grapevine, Creedence Clearwater Revival.

che in effetti in quel 1970 doveva apparire curioso il fatto che i Creedence Clearwater Revival facessero una cover di un brano che era stato reso celeberrimo da Marvin Gaye, che comunque era piuttosto lontano rispetto alle sonorità dei Creedence Clearwater Revival, i quali però si divertivano tendenzialmente quando facevano i live a improvvisare su questo brano, e tanto si sono divertiti da farne una cover appunto nel 1970. Da questa cover i Kaiser Chiefs molti anni dopo, nel 2005, fecero poi la loro versione. Vedi come una stessa canzone che può cambiare abito. Let There Be Love, Oasis, e a seguire Paul McCartney con Come Inside.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono per quella che sarà, per quanto mi riguarda, la prima delle 15 dirette qui dalla Calabria per la stagione estiva del Molo 17. Nel frattempo al 366-663-4466 Valerio scrive: ciao Radio Freccia, sono in vacanza, per svoltare la giornata vorrei sentire qualcosa di iconico anni 90. La mia richiesta è Lithium dei Nirvana, la mia canzone preferita di Nevermind. Ahimè, non posso cambiare la scaletta in diretta, caro Valerio, però ci siamo come anni 90. E anche sul discorso dell'iconico, beh, Jeremy dei Pearl Jam direi che lo è abbastanza.

Jeremy, singolo estratto da Ten, l'album di debutto dei Pearl Jam. Parliamo del 1992, quindi almeno sul periodo Valerio direi che ci siamo, e anche un po' sul genere ci siamo avvicinati. Cambiamo completamente epoca, genere, insomma tutto, perché tra pochissimo arrivano i Verve del 2008 con Love is Noise, e a seguire sarà la volta degli U2. Parliamo delle top 20, quindi le 20 nuove canzoni in alta rotazione su Radio Freccia, Street of Dreams. E a proposito di U2, c'è una novità che riguarda proprio una loro canzone, ma del 1984.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e parlavamo degli U2 e c'è una novità che riguarda però non il nuovo singolo che abbiamo ascoltato prima dell'interruzione pubblicitaria, ma una vecchia canzone, possiamo dire così, vecchia ma buona, 1984, parliamo di Bad. È infatti andato in onda recentissimamente sulla televisione irlandese, una rete molto importante, Bad, The Song That Saved My Life, in cui Bono dichiara, credo per la prima volta, come Bad, canzone di enorme successo degli U2, sia in realtà una canzone incompleta che è stata poi completata, a suo dire, nella vita di ciascuno che l'abbia amata, proprio perché è una canzone che lo riguarda da vicino, parla di qualcosa che lo tocca molto da vicino, non è mai riuscito a completarla davvero. Bob Marley, Redemption Song.

una cosa che non capita spesso di dire in radio, ma qui dove ci troviamo, qui in Calabria, al TH Resort di Praia a Mare, succede che riusciamo a vedere la luce, nel senso che vedo effettivamente la luce del quasi tramonto, vogliamo dire così, a quest'ora, 19:32, e proprio guardando questa luce, guardando le persone che passano davanti allo studio in piena fase aperitivo, perché io ne parlo ma loro lo prendono davvero l'aperitivo, compresi i miei colleghi, ebbene a questo punto Redemption Song, devo dire, ci stava perfetta con questa luce. Loro sono i Temper Trap, Sweet Disposition.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 19:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e dato l'orario, data la splendida luce che si vede da qui, beh, insomma, adesso ci prepariamo ad un po' di magia. E di solito quando si cita la magia musicale, ecco, non è strano trovarci dentro i Pink Floyd. Parliamo del 1971, quando pubblicano per l'album Metal Echoes una suite di 23 minuti che viene poi ripresa nello storico concerto Live at Pompeii, suddivisa in due parti, ad aprire e chiudere quel live che nessuno ha visto dal vivo. E noi qui ci ascoltiamo la parte 1, anche perché 23 minuti, francamente.

Oddio, che poi dipendesse da me, io in realtà ICOS l'avrei anche passata tutta intera per tutti e 23 i minuti, però mi rendo conto che insomma è un po' ostico radiofonicamente, ma ha un senso tutto questo, perché la versione che abbiamo appena ascoltato, la parte 1 di ICOS, è quella parte che apriva nel 1972 quando uscì il film documentario Live at Pompeii e introduceva chi partecipava, diciamo pseudo live, a questo evento abbastanza straordinario. Ha un'atmosfera davvero particolare, i Pink Floyd che suonano un live deserto in un anfiteatro romano, appunto a Pompei, davvero qualcosa di magico. Se non vi è mai capitato di vederlo, vi consiglio caldamente di recuperarlo. The Cave, Mumford & Sons.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, check out al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, l'estate è bella, sì lo so, fa molto caldo, però comunque è una stagione che porta con sé una serie di cose positive, ma anche negative, tipo la musica di Melma, ecco, diciamola così per le orecchie innocenti all'ascolto. E allora difendetevi, adorabili sfrecciate e sfrecciati, dai tormentoni estivi, sì, proprio quelli, e fatelo scaricando l'app RTL 102.5 Play, che vi serve per ascoltare Radio Freccia in diretta e, se volete, anche in replica. Al primo accenno di reggaeton mettete su la Titanium Selection, per dire, no? E vi salvate così. Imagine Dragons, Radioactive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Radio Freccia.
4: Ma guarda, una manciata di secondi e saranno esattamente le 20. Inizia la terza ed ultima ora per quel che riguarda quest'oggi del Molo 17 nella sua versione, beh, non possiamo più dire weekend, nella sua versione estiva. Siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in quella della Calabria e io sono Kat, staremo insieme per le prossime 2 settimane e sempre appiccicati, sempre insieme. E tra l'altro ogni tanto arrivano dei messaggi su come state passando questa estate e mi piace il popolo delle sfrecciate, degli sfrecciati, non siete mai banali, ci sono sempre cose molto interessanti e molto particolari. Ma invece adesso saremo un po' didascalici perché lui è Don Henley e il pezzo si intitola The Boys of Summer.

0: Buonasera Kate, buonasera a tutti gli speciati. Io ho un sogno che prima o poi realizzo: avere un banco di amplificatori da 4.000-5.000 watt e sparare a tutta manetta S-Bands degli AC/DC quando sento un reggaeton o sento un latino americano, e proprio pettinargli le orecchie con la pressione sonora di questa roba. Ecco, ciao a tutti gli speciati, Mauro Dall'Oggi.
1: Mauro, pettinargli le orecchie mi è molto molto piaciuto. Non c'è niente da fare, siete un pubblico che non si omologa, e come dicevo prima non si omologa nemmeno per quel che riguarda le vacanze estive. Prendi Raimondo per esempio, che si è trasferito nella casa di famiglia a fare sostanzialmente da custode, visto che non c'è nessuno e c'è la ditta annessa, e uno dice che palle, e invece no, perché la vacanza sarà tra moto, bici, trekking, buona cucina, visto che Raimondo mi è anche un bravo cuoco. Beh, ma insomma, ma che vuoi di più? Poi ci siamo noi che ti facciamo compagnia, è una meraviglia. Real Power, Gossip.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Muse con Nightshift Superstar, estratto da The Wow Signal, il loro ultimo album, che li vede impegnati in un tour europeo che toccherà anche l'Italia. Infatti i Muse saranno a Milano, per la precisione all'Unipol Dome, venerdì 20 e sabato 21 di novembre 2026. Sì, lo so che me ne avevamo già parlato, però insomma, come dicevano i latini, repetita iuvant, metti che tra un aperitivo e l'altro, un ombrellone e l'altro, uno se l'era scordato, ecco, adesso vi ho fatto questo promemoria. Loro invece sono i Depeche Mode, questa è Free Love.

Love, questi erano i Depeche Mode e non c'è niente da fare, io associo immediatamente una parola ai Depeche Mode, al loro suono, alla voce di Dave Gunn, prima di tutto, prima di qualsiasi altra considerazione, che pure ce ne sarebbero tante da fare, ecco, il primo aggettivo che mi viene in mente è elegante. La musica dei Depeche Mode è elegante, in qualunque fase, in qualunque epoca. Vi inviterei anche a riascoltarvi le prime cose dei Depeche Mode, quando sperimentavano parecchio con delle wave dell'epoca, che non erano tutte, ecco, diciamocelo, riuscitissime, ma per loro sì, per loro comunque veniva fuori qualcosa di elegantissimo. E adesso Youngblood, When We Die, Can We Still Get High?

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 20:46 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo nel 1985 e poi però anche nel 1991, insomma, per farla breve. Che succede quando due persone sono, quando due uomini nel caso specifico sono attratti dalla stessa ragazza e magari sono anche amici tra di loro, magari lavorano anche insieme, magari fanno parte della stessa band? Può finire a pesci in faccia, può finire che i due si consolino di ognuno del proprio due di picche dato dalla stessa ragazza, creando una canzone straordinaria. Don't cry, Guns N' Roses.

È il 1985, Axl Rose, insieme all'aiuto anche del chitarrista Izzy Stradlin, ha fondato da poco i Guns N' Roses, se non che tanto lui quanto il chitarrista sono attratti dalla stessa ragazza. Lei, per chiarirsi le idee, esce con tutte e due, magari per scegliere, e alla fine non sceglierà nessuno dei due. Axl non la prende benissimo, il suo amico chitarrista Izzy Stradlin lo ritrova che piange su una panchina dopo aver preso due di picche, e in 5 minuti insieme scrivono Don't Cry. Era il 1985, Don't Cry come singolo non vedrà la luce però fino al 1991, il che è curioso perché a quel punto Izzy Stradlin aveva già lasciato i Guns, ma la firma l'ha lasciata ed è rimasta nella storia su questa canzone. Call Me Little Sunshine, Ghost.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti al Molo 17, Ceccatta al microfono, adorabili. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo singolo dei Rolling Stones, Just Lover, tra le nostre top 20, singoli estratti dal loro ultimo album Foreign Tongues. Adesso invece facciamo un saltino indietro nel tempo, andiamo nel 1982, quando i Clash pubblicano quello che è l'ultimo album con la formazione originale, ovvero Combat Rock, un album molto importante da un punto di vista musicale, di sperimentazione, che poi all'interno porta in sé le tracce di quella che poi sarebbe stata un'inevitabile scissione da parte di Mick Jones per scelte artistiche. Il singolo che ci ascoltiamo è Rock the Casbah.

Rock the Casbah Clash qui su Radio Freccia. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Ma non c'è soltanto la diretta, grazie all'app potrete infatti ritrovare le repliche di tutti quanti i nostri programmi e poi tutti i contenuti speciali, come ad esempio le nostre interviste, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate, oltre alle top 20 e naturalmente un accesso privilegiato allo store online con tutto il merchandising del mondo Radio Freccia. E ora, Kings of Leon, The End.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 52 minuti al molo 17. Catta al microfono ancora per pochissimo. Abbiamo appena ascoltato i Green Day con I'm Never Gonna RIP e ci voleva una bella scarica di energia a quest'ora. Nel frattempo in studio è già entrata Titania, diciamola tutta, anche per rinfrescarsi un po', perché fuori fa un certo caldo, ma in studio, credimi, si sta da Dio. E naturalmente Titania vi porterà sull'ultima luna, come si conviene in

Insomma, siamo tornate in squadra insieme, non vedevo l'ora che arrivassi. Siamo qui, siamo arrivati alla fine, quindi non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani e augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È lunedì? Lunedì sera, il 10 agosto di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali, entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un grande ritorno per la sottoscritta, che si è fatta 2 settimane in giro, mentre adesso sono pronta per fare 2 settimane insieme a voi. Quindi benvenuti, bentornati, ovviamente, con la nostra musica. Lui è Moby e questa è Porcelain.

Ed è Moby che inizia le nostre tre ore insieme. Beh, con questo modo carino, dolce, bello di portarti all'interno di quella che invece è una storia d'amore che potremmo definire impossibile. Quelle storie d'amore che in un qualche modo ci fanno tornare a quel periodo, forse anche dell'adolescenza, e infatti avevamo anche un giovanissimo attore, se siete presenti all'interno della nostra radiovisione, che però rimangono poi all'interno della nostra vita per tutto quanto il tempo, perché ci sono delle cose che non se ne vanno mai. E lui dice: nei miei sogni io alla fine muoio tutte quante le volte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, rientrata da queste due settimane. E allora arrivano già tanti dei vostri messaggi al 366-663-4466. Un salutone lo voglio fare a Jack Bianca, a qualcuno che in questo momento sta digerendo delle peperonate. Beh, devo dire che il caldo è quello giusto per mangiarsi una bella peperonata con Moby in sottofondo. C'è anche il nostro Ciocca Alessio con tutti i loro clienti. Ci siete voi qui sulle nostre frequenze e allora io non posso che portarvi all'interno del mondo del rock and roll. Loro sono i Tears for Fears.

0: Sowing the Seeds of Love e Tears for Fears qui su Radio Freccia. Ma vedo che io dopo due settimane, quando torno, ho sempre i miei fedeli. Ciao Manuel.
1: Wow.
2: Che magia, questa è pura poesia.
0: Ciao Manuel.
2: Ciao Titania, come stai?
0: Bene.
2: Sono andati, non dico le ferie, però comunque insomma, ho visto che
0: sì, dai.
2: Sei andata un po' da qualche parte. Come stai?

0: Immagino bene, ti voglio appunto tanto bene, Manuel da Bologna.
1: Manuel, è andata benissimo, anche perché avevo tantissimo bisogno di farmi un pochino di ferie. Non so se a voi capita, ma quando si va in vacanza succedono delle cose strane. A me era venuto uno sfogo da stress, grazie al cielo è passato e adesso siamo qua nel completo chill a farvi compagnia per le prossime 2 settimane.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi

0: Mille.
1: Ad agosto con Skoda Summer Mille, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Freccia.
3: Walk Time. 21
4: e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Un saluto anche ad Antonella che è arrivata qui sulle nostre frequenze e a Patrick da Cuneo. Abbiamo ascoltato giusto poco fa Baby I Change, un intenso EP in realtà da cui è tratta questa canzone dei Fiddlehead. È uscito il 26 giugno di questo 2026 e in realtà è nato in seguito a qualcosa di brutto, ma come spesso accade, la musica avviene proprio nel momento in cui la tristezza deve trovare uno sfogo. E in questo caso è stata la scomparsa della madre del cantante, ovvero Pat Flynn. Tant'è che tutta la band ha deciso di trasferirsi a casa sua per offrire supporto morale e comporre insieme quella nuova musica meravigliosa che ad oggi abbiamo noi qui sulle nostre frequenze.

Animal Instinct, ovviamente i Cranberries, qui su Radio Freccia, questa canzone che ci riporta anche alla voce meravigliosa di Dolores O'Riordan, che oramai ci ha lasciato da veramente troppo tempo. Una canzone che parla di temi importanti, tra l'altro questa, perché parla di quello che è l'istinto materno, no? L'istinto primordiale che si ha, che esplora anche l'amore protettivo che lega una madre al proprio figlio, affrontando però un tema che spesso non viene trattato, ovvero le difficoltà emotive, la vulnerabilità che ci ritrova a vivere in un momento del genere. Ma adesso arriva Amy Winehouse.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 10 agosto 2026. Allora, innanzitutto questa sera dovremo vedere delle belle stelle cadenti, quindi quando uscirò da qui anch'io mi metterò col nasino all'insù a vedere se riusciamo a scorgere qualcuna, che qui ci sono dei desideri da esprimere e speriamo che si realizzino. Vero, dal paese dove non può piovere per sempre, cosa succede?
2: Un saluto dal paese dove non può piovere per sempre.
1: Cosa si spera?
2: Boia, speriamo che piova un po'.
1: Buona serata.

E l'abbiamo sentita questa Bohemian Rhapsody, Queen, ovviamente anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Mi raccomando, scaricatela per portarci sempre con voi ovunque voi siate. Cosa fate? Andate al mare e non ci portate con voi in cuffietta quantomeno? Beh, anche perché, scusate, però a meno che non siete in una bella caletta isolata, vorrete scappare un po' dal casino e sentire dell'ottima musica. Ed ecco che entriamo in scena noi. Tra l'altro, se non volete seguire propriamente il programma che c'è in quel momento, potete andare a recuperare le puntate podcast che trovate sempre nella sezione podcast, per l'appunto è molto molto facile. Detto ciò, adesso arriva anche Sting. Questa è la sua Rushing Water.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Lonely in the future. It is Rocks. Qui su Radio Freccia sono le 21:54 minuti e siete in compagnia di Titania qui sull'ultima luna in questo lunedì 10 agosto 2026. E allora questa canzone ci riporta a fare una riflessione. Noi viviamo nell'era della connessione totale. Se rimaniamo senza un telefono diventiamo matti, diciamoci la verità. Eppure hai questa costante sensazione di essere una sorta di passeggero su un treno che viaggia nel buio. Diciamo che abbiamo degli schermi ovunque. Abbiamo delle chat aperte, abbiamo delle vite digitali che sono delle vite infinite. Eppure la paura più grande non è il fallimento economico o la solitudine passeggera. No, perché la vera paura è quella di voltarsi tra 10 anni e scoprire che la sedia accanto alla tua è una sedia vuota, che tutte quelle connessioni digitali che ti sei creato nel tempo poi alla fine non erano nient'altro che qualcosa di estremamente passeggero. Nessuno conosce più le tue abitudini, le battute che dici, le ricordi soltanto tu. Ecco, gli Strokes, con questa ultima canzone che abbiamo ascoltato poco fa, cantano da sempre di quella giovinezza, quella che ti scivola tra le dita, amori lasciati a metà sotto quella pioggia battente, una bellezza effimera, che però poi alla fine non puoi trattenere troppo a lungo. Neon freddi, mi viene in mente questa immagine, no? C'è qualcosa che ti illumina, ma è freddo, sembra quasi una sala operatoria chirurgica. Ecco, se la modernità fosse solo un modo elegante per dirci che finiremo tutti irrimediabilmente soli, ognuno bloccato nella propria frequenza, senza più nessuno che sappia sintonizzarci sulla nostra voce. O magari potremmo imparare a risintonizzarci con la vita e con i suoi pensieri wild.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 10 agosto, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Ecco, a proposito di digitalizzazione e del fatto di stare lontani dagli schermi per godersi un po' di più la vita.
2: Titania, faro nella notte, è stato bellissimo rivederti sul palco a questo Montelago.
1: Ciao.
2: Dove sono stato una settimana, ecco, senza guardare uno schermo, ed è stata la settimana più felice dell'anno. Grazie, grazie anche a te e un saluto a tutti, popolo di Radio Freccia.
1: Un saluto a tutto il popolo di Radio Freccia anche da parte mia, benvenuti, bentornati. E loro, anzi lui, è Jerry Lee Lewis.

What a shaking going on, Jerry Lee Lewis. Iniziamo così la nostra seconda ora insieme qui sull'ultima luna, dove siete in compagnia della vostra Titania. Un ritorno dopo un paio di settimane. Allora, non vi ho ancora detto che ci troviamo al TH Resort di Praia Mare. Quindi gli diamo un grande saluto anche a tutti coloro che stanno lavorando in questo momento qui per noi e per tutti gli ospiti di questo resort. E chiaramente salutiamo anche i colleghi che invece sono in quel di Lipari al Tourmaline Club, ovviamente le strutture che ci ospitano in questa mesata. Qui arriva un altro modo di viversi la strada. Qualcuno dice il modo migliore, quello di Ben Harper.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Superpower, Carl Sagan, alle 22:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania anche in questo lunedì sera. Superpower, sarebbe bello ogni tanto avere dei superpoteri. Per esempio, in questo momento, come vi dicevo, ci troviamo a Praia Mare, al TH Resort. Dovete sapere che dall'altra parte del vetro noi vediamo tutte le persone passare. Allora, questo è un fun fact che forse non dovrei raccontarvi, ma io lo farò lo stesso. Continuano a cercare di venire dentro lo studio delle persone. Ciao persone, vi voglio bene. Fatto sta che il mio superpotere in questo momento potrebbe essere quello di riuscire a chiudere la porta a chiave da lontano. Però c'è una bambina tanto carina che mi sta salutando in questo momento, quindi lei è carina e finché rimangono fuori non cercano di venire dentro mentre io sto parlando va tutto bene. More than words, ci sono gli screen. Grazie.

More Than Words, gli Extreme qui su Radio Freccia. Allora, il mio grande amore per Nuno in questa canzone viene fuori ancora di più. E ricordo quella volta che lo abbiamo intervistato, che il nostro Gianluigi Riccardo si è sincerato nel fatto che io non sbavassi troppo durante l'intervista. Vabbè, più o meno ce l'abbiamo fatta comunque. Detto ciò, questa canzone, che è una ballata meravigliosa del 1991, critica una cosa a cui dovremmo fare sempre di più caso, ovvero l'abuso della frase ti amo. Cioè, questo brano spiega che dire ti amo è facile, è molto facile dire delle parole, però a volte è altrettanto vuoto. Questo perché l'amore, quello vero, richiede dei fatti, richiede dei gesti concreti, degli sguardi che siano capaci di dimostrarlo senza il bisogno di parlare troppo, per l'appunto, molto più delle parole. Arrivano anche Red Hot Chili Peppers, questa è Desecration Smile.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 22:24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 10 agosto 2026. Allora, vi state preparando a vedere le stelle? Dorian, tu che mi mandi un messaggino al 366-663-4466 e mi dici: ho estrapolato con lei il mio cuore, ero su di uno scoglio e aspettavo la sirena, non è arrivata, ho pianto le lacrime di scogli, quasi rugiada, persa, e io ho perso in quegli occhi verdi speranza. Amata ma odiata, lei non c'era con me e io ho perso nel buio dell'anima. E allora forse un qualche desiderio mi sa che tu ce l'hai stasera. Mi raccomando, il naso all'insù, guarda il cielo, aspetta la tua stella e chiedile qualcosa.

Saturday night, all right, for fighting, ovviamente. Questo è Elton John, lo avete riconosciuto tutti quanti. Beh, questa canzone effettivamente potrebbe essere la canzone adatta esattamente ad un villaggio turistico, anche senza per forza aspettare il sabato sera. Questo perché il for fighting, no? Mettersi lì alla caccia alla fine, perché il sabato sera viene identificato un po' come la serata giusta per rimorchiare. Ecco, quando sei all'interno di un villaggio turistico come quello in cui siamo adesso, vi ricordo che siamo al TH Resort Praia a Mare, diciamo che questa cosa diventa una roba H24 per i single che in questo momento si trovano all'interno di un qualsiasi villaggio turistico in Italia e che in un qualche modo se ne vanno in giro un po' for fighting, per l'appunto. Il nostro Elton John ci ha sempre visto lungo. Loro invece sono gli Oasis e questa si chiama Falling Down.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: So you stand, the Greta Van Fleet, alle 22:39 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. I Greta Van Fleet che sono finalmente tornati ufficialmente proprio all'interno di questo 2026 con questo nuovo album che si chiama Palace for the People, che è in uscita il 9 ottobre del 2026, quindi segnatevi la data perché subito dopo l'estate avremo un nuovo album, anticipato però da dei singoli inediti. Uno è quello che avete appena sentito e poi c'è Play Your Games, il primo singolo del ritorno, che è stato pubblicato invece il 29 di maggio. Questo che avete appena sentito qui sulle nostre frequenze invece è stato pubblicato il 31 luglio del 2026, ma adesso andiamo un po' più indietro nel tempo. E sapete perché andiamo un po' più indietro nel tempo? Perché ancora forse non abbiamo imparato a non avere paura del buio.

Fear of the Dark. Gli Iron Maiden qui su Radio Freccia. E c'è quel momento esatto, no? Quello in cui si spengono tutte le luci, in cui il silenzio smette di essere riposo, diventa qualcos'altro. Diventa quasi un peso. Vi è mai capitato di stare in una stanza totalmente buia, senza neanche un minimo di luce? Ecco, ti senti smarrito, ti senti perso, a volte senti quasi che ti mancano i sensi primari. È il terrore poi di quello che non vedi. È una cosa quasi infantile, potremmo dire. Il buio, i mostri sotto il letto, le ombre che si allungano sui muri della camera da letto. Quella che si supera crescendo, quella di cui parlano gli Iron Maiden, è invece una paura adulta, viscerale, che ti cresce dentro giorno dopo giorno. Anche se qualcuno mi scrive: mai avuto paura del buio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Blood on the Bone, The Amazons. Qui su Radio Freccia, 22:54 minuti. Siete sempre in compagnia di Titania e siete qui, se volete, ancora per un'oretta e un po', ovviamente, sull'ultima luna. Intanto vi invito ancora attraverso i nostri canali 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Per quanto riguarda la paura del buio, vedo che in tanti mi state scrivendo a riguardo di questo argomento al 366-663-4466. Giusto la settimana scorsa ho fatto un'esperienza che mi ha fatto riflettere non poco. Sono andata a Montelupone, un paesello delle Marche, dove fanno una sorta di mystery tour per farti vedere cosa c'è nel sottosuolo di questo paese, qualcosa che hanno scoperto mano a mano negli anni. Ebbene, ad un certo punto la nostra guida ha deciso di spegnere totalmente le luci all'interno di queste grotte e ci ha fatto pensare a qualcosa. Noi siamo abituati ad avere con noi la luce, che sia una lanterna, che sia un interruttore, che sia anche solo una candela. Quindi, quando siamo entrati all'interno di queste grotte, nessuno di noi ha guardato realmente quali fossero le vie d'uscita. Questo perché davamo per scontato che noi comunque avremmo visto e l'avremmo trovata una via d'uscita. Quando si sono spente tutte quante le candele, chiaramente nessuno di noi sarebbe stato più in grado di trovare l'uscita. Ecco, loro fanno anche una bella esperienza all'interno di queste grotte, facendo sì che le persone ritrovino proprio la via d'uscita senza avere la luce a disposizione. Io non me la sono sentita di fare una cosa del genere, perché effettivamente mi dispiace Iron Maiden, ma io paura del buio ce l'ho, e come. Noi viviamo proprio cercando di tenere tutto illuminato, schermi accesi, notifiche, rumore di fondo costante, impegni su impegni. Facciamo di tutto per non rimanere mai da soli con noi stessi, poi, perché sappiamo benissimo cosa succede se ci fermiamo, ovvero che il buio sale e cominci a pensare a tutte le cose che non hai detto, alle persone che se ne sono andate, alla vita che scorre, mentre tu cerchi solo di sopravvivere alle tue stesse paranoie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: E sono arrivate anche le 23, in realtà manca ancora qualche secondo, ma benvenuti, bentornati qui sull'ultima luna dove siete in compagnia della vostra Titania. Abbiamo ancora un'oretta da passare assieme anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali, chiaramente per la radiovisione. Ciao!
3: Verissimo, verissimo Titania, scusami, ciao, buonasera Titania, mi sento solamente di dirti proprio così, quanto fa rumore in silenzio. Ciao Titania, Tondo da Reggiolo, buona serata.
2: Mio caro Tondo, quanto hai ragione, quanto fa rumore il silenzio. In realtà c'è anche una canzone che parla di questo ed è proprio The Sound of Silence, ma tanto la conoscete tutti, no? In questo momento invece arriva qualcuno che pensa di essere terribilmente sexy e cosa facciamo? Non gli diamo ragione? Gli diamo ragione, perché quel qualcuno si chiama Rod Stewart.

0: Diet Think I'm Sexy, ovviamente Rod Stewart qui su Radio Freccia. Ma continuiamo col nostro discorso. Ciao Dorian.
1: Ma quando il buio sale, quando il buio sale, cominci a pensare a te stesso, cominci a pensare a ciò che hai fatto,
0: esatto.
1: Cominci a pensare a tutto quello che sei,
0: a tutto quello che sei,
1: questo che ti fa paura. Scusa, ho bloccato la musica perché cazzo, altrimenti non riuscivo a rispondere.
0: È tranquillo.
1: È questo che ti fa paura. Quando cominci a pensare a te stesso, il buio della notte ti fa pensare a tutte le tue paranoie, diciamo così. Ecco, dai, vabbè, Dorian.
0: Ciao Dorian, è esattamente quello il punto, no? Cioè quando ti ritrovi ad essere da solo con te stesso, poi in una situazione come può essere quella di ritrovarsi al buio in una stanza dove non hai neanche modo di trovare degli appigli a cui aggrapparti, alla fine la tua liana resta solamente la tua mente, e a volte quella liana non esiste.

0: You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: She does it right. Loro sono i The Black Keys. Ovviamente siete su Radio Freccia.

di settembre e da lì poi andiamo avanti fino a che non perdiamo totalmente le forze come abbiamo fatto quest'anno e anche tutti gli anni precedenti. Loro sono i Queens of the Stone Age e questa è Go With The Flow.

go with the flow, Queens of the Stone Age, qui su Radio Freccia. Allora, io intanto mi collego un attimo al discorso concerti, perché nel frattempo, mentre io ero in vacanza, è uscita una data che trovo decisamente incredibile, ovvero quella dei Megadeth, una data a Milano, attenzione, con i Testament e i Black Label Society. Noi saremo sempre radio partner dell'evento. Martedì 6 aprile 2027 ci ritroviamo al Lunipol Forum di Assago, quindi provincia di Milano, per questo grande concerto, anche perché Dave Mustaine a quanto pare non ha la minima intenzione di dire addio per niente alle scene, anzi questo è più che altro un modo per celebrare tutto quello che i Megadeth hanno costruito.

0: Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:27 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo lunedì 10 agosto 2026. Stavo denotando che queste telecamere così vicine mostrano le occhiaie che mi porto dietro da 2 settimane di reale poco sonno. Ma vabbè. Noi comunque siamo rock and roll e le occhiaie ce le portiamo sempre in valigia perché tanto ci piacciono le ore piccole. E allora io in un qualche modo cercherò di farvele fare, anche perché siamo in diretta fino alla mezzanotte e poi dovete continuare da soli. Ma io confido in voi. Loro sono gli AC/DC, questa è Jailbreak.
2: There was a friend of mine on murder. The judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

E questi ovviamente erano gli AC/DC, questo si chiama Jailbreak, un gran disco questo, pubblicato nel settembre del 1976. Ovviamente sto parlando di Dirty Deeds Done Dirt Cheap, versione australiana, chiaramente, perché poi in realtà negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone è arrivato un pochino più tardi. Ma vabbè, a parte questo, giusto la settimana scorsa ero al Festival di Montelago e c'era una band che si chiamava Steven Seagal, che è diventata famosa grazie ad una versione un po' particolare di Thunderstruck, fatta in versione folk.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E siamo qui con l'ultimo singolo di Paul McCartney, Come Inside. Ovviamente era la nostra top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it e anche sulla nostra app RTL 102.5 Play, che io vi invito a scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate e chiaramente ritrovare la nostra musica, le nostre voci e tutti i podcast delle puntate che magari vi siete persi, anche gli speciali, e che volete in un qualche modo recuperare. Noi vi facciamo compagnia ancora per una ventina di minuti qui su Radio Freccia e poi chiaramente ci sarà tutta la rotazione musicale per tutta quanta la notte. Intanto fatevi un bel viaggione. In treno, possibilmente. Loro sono i Porcupine Tree.

questa canzone secondo me non è solamente una canzone, ma è una vera e propria poesia. Trains, ovviamente i Porcupine Tree attraverso le nostre frequenze, quelle di Radio Freccia, quelle che vi inseguono anche attraverso i viaggi. A volte sono viaggi che facciamo semplicemente con la mente, viaggi che ci portano da qualche parte. E questo succede anche e soprattutto grazie alla musica. Quando c'è qualcosa, qualsiasi cosa, che voi siate felici, che voi siate tristi, c'è sempre una canzone che è adatta a quello che in quel momento state sentendo. E questa era la canzone dei viaggi. Scegliete voi quali tipo di viaggi. A me, sapete cosa? Piacciono un po' tutti. E chissà, magari qualcuno si è fatto un viaggio anche con questa canzone. Loro sono gli U2 e questa è Vertigo.

0: Radio Freccia.
1: 23:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 10 agosto 2026. E siamo giunti quindi alla fine di questa nostra puntata assieme. E succede così: ascolti un pezzo dei Mountain Goats con

Come questo, con quel pianoforte che sembra quasi non fermarsi, ti fermi un attimo a riflettere, pensi, ok, bello, la follia di Hollywood, i titoli dei giornali, il delirio di onnipotenza. Poi però spegni la radio, rimani da solo, con un po' di pensieri in testa, ti rendi conto che non stiamo parlando di Charlie Sheen, ma stiamo parlando di noi. Di quella volta in cui magari hai perso completamente quello che avevi in mente di fare. Di quella volta che ti sei ritrovata ad urlare la tua verità contro un muro, magari convinto che il mondo intero stesse cospirando contro di te. Ecco, ci sono quelle volte dove effettivamente un po' ti perdi in questi pensieri. O forse sono i pensieri che in un qualche modo si perdono in te. La musica fa anche questo effetto. Ci sono delle cose che sono sensazioni stranissime. Da una parte vorresti sotterrarti per la vergogna e dall'altra c'è quella scintilla che è un po' assurda, no? Magari cocciuta, quella che ti fa dire no, cioè io ci credo in questa cosa, io l'ho visto, io l'ho provato. E a volte è la tentazione di prendere in mano il telefono, di chiamare qualcuno, chiunque, a volte persino i federali magari, no, magari così è un po' troppo. Però a volte c'è il vuoto e a volte invece riesci a riempire tutto quanto, che sia semplicemente con una canzone o con tutta quella marmaglia di pensieri che poi sono quelli che in questo momento io sto riversando nel microfono. Lo so che lo fate anche voi, magari lo fate sotto la doccia, lo fate cantando, lo fate stonando e lo fate con l'odio dei vicini. Stasera lo farete con i Limp Bizkit. Love you, good morning back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.